0: Unica Radio, emozione unica.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: ascoltiamo la città che cambia. Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
1: Non temere la spada, perché la fede è più forte della morte. Così potrebbe parlare oggi Sant'Efisio, soldato romano nato ad Antiochia nel 250 d.C. Durante una missione in Sardegna si convertì al cristianesimo e rifiutò di perseguitare i cristiani. Per questo fu condannato a morte. Il suo sacrificio è al centro della più lunga processione religiosa d'Italia. Ogni 1° maggio Cagliari rinnova il voto fatto nel 1652, quando il santo fu invocato per liberare la città dalla peste. Muore nel 303 a Nora, dove venne martirizzato, ma la sua figura continua a unire fede, identità e speranza per l'intera Sardegna.
2: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
3: Ogni anno migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
4: Allora, abbiamo già avvicinato sostenibilità e Costituzione? Più vicine. Ora invece un bel passo avanti per la sostenibilità nelle politiche territoriali. E l'agenda 2030?
5: Ora è sotto i riflettori, anche a scuola.
6: C'è un problema con la crisi climatica.
4: Continuiamo a non vederla! E attenzione che conflitti e povertà sono ancora al punto più buio,
7: Molte luci sono state accese, molte restano ancora da accendere. Partecipa al Festival dello Sviluppo Sostenibile e illuminiamo il futuro insieme.
8: Dovrebbe essere tutto più chiaro.
0: One, two, three, let's go! Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: Caralli. Raccontiamo la città che cambia.
1: Andiamo via, oh!
2: Un altro bicchiere che cade perché tu non sei con me, ma non lo sei stata mai.

notte perché so che brucerà, ma non quanto lo fai tu. Sento l'amaro in fondo alla bocca come un veleno che mi risveglia e poi mi addormenta anche se mi

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: Meglio morire liberi che vivere da schiavi. Così potrebbe parlare Ogiam Sicora, il più ricco tra i proprietari terrieri della Sardegna nel III secolo a.C. Guidò una rivolta contro i Romani, affiancato da 10.000 soldati cartaginesi, nel tentativo di liberare l'isola dal dominio romano. La rivolta culminò nella battaglia di Decimo Mannu, dove le forze di Amsicora furono sconfitte e suo figlio Iosto perse la vita. Muore nel 215 a.C. a Cornus, scegliendo il suicidio per non cadere nelle mani dei nemici, diventando così simbolo di resistenza e amore per la libertà.
3: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
4: Raccontiamo la città che cambia.
5: Unica Radio.
6: Raccontiamo.

0: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV guarda la radio con orecchi diversi.
1: La fede non conosce catene né confini. Così potrebbe parlare oggi Sant'Antioco, medico nato in Mauritania intorno al 95 d.C. Dopo aver convertito molti al cristianesimo, fu esiliato nell'isola di Sulci, l'attuale Sant'Antioco, dove continuò a predicare fino al martirio. Le sue reliquie sono custodite nella basilica a lui dedicata, costruita nel V secolo, e ogni anno si celebra una delle feste religiose più antiche a lui dedicate. Muore nel 127 a Sulci, Sant'Antioco, ma la sua figura continua a ispirare fede e devozione in tutta la Sardegna e oltremare.
2: Vado, che ho lezione di
3: Per me un ginseng.
4: Grazie.
2: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su UNAR.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
6: Raccontiamo
7: la città che cambia.
6: Unica Radio.

0: La città che cambia.
1: Ti giuro che non piangerai anche

0: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa, ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
1: Celebrando i santi, celebriamo l'anima della nostra terra. Così potrebbe parlare oggi Giovanni Protoarca, ecclesiastico e scrittore nato a Bitti intorno alla metà del XVI secolo. Nel 1598 pubblicò il De Sanctis Sardiniae, la più antica raccolta agiografica sarda giunta fino a noi, con l'intento di esaltare la fede e l'identità dell'isola attraverso le vite dei suoi santi. Muore nel 1599 a Cagliari, lasciando un'eredità preziosa per la memoria storica e spirituale della Sardegna.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Unica Radio.
6: Unica Radio.
5: Unica Radio.
6: Unica Radio.
7: Raccontiamo.
6: La città che cambia.
5: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio, come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: La verità non si brucia, resiste al tempo e al fuoco. Così potrebbe parlare oggi Sigismondo Archer, nato a Cagliari nel 1530. Umanista, giurista e teologo, fu autore della Sardinia e Brevis Historia et Descriptio, la prima descrizione della Sardegna scritta da un sardo, pubblicata nel 1550 a Basilea, nella Cosmografia di Sebastian Münster. Accusato di eresia dall'Inquisizione spagnola per le sue idee riformiste, fu condannato a rogo. Muore nel 1571 a Toledo, ma la sua opera e il suo coraggio continuano a ispirare chi lotta per la libertà di pensiero.
7: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere? Storie che vorresti vivere? Cerchi qualcuno con la tua stessa passione? E un posto in cui poterla esprimere? Il mondo è pieno di possibilità se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.
8: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
9: Unica Radio.
8: App.
10: Oh, oh yeah!

0: prima che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che esista lei. Ma è uno che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che sia un problema. No. Non credo sarà un problema.
1: Oh no.
0: Non vedo dov'è il problema.

0: spazi vuoti sulla scia.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: App.
3: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
4: Le nostre radici affondano nella storia, ma i rami si protendono verso il futuro. Così potrebbe parlare oggi la famiglia Aymerich. Di origine catalana, giunta in Sardegna nel XIV secolo, stabilirono la loro residenza a Laconi, dove edificarono il castello Aymerich, oggi immerso nell'omonimo parco. Oggi il parco Aymerich e i resti del castello a Laconi testimoniano la grandezza di questa famiglia, simbolo di un passato che continua a vivere nel presente.
5: Io all'Istat ho passato la mia vita.
6: Da 100 anni l'Istat racconta l'Italia. Prima dei sistemi digitali c'erano queste schede, piccoli fori che leggevano i dati del paese. In quei dati c'era un'Italia che cambiava e l'Istat testimoniava i cambiamenti. Oggi i dati viaggiano veloci, ma il lavoro è lo stesso: raccogliere, elaborare, capire per prendersi cura del futuro.
1: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.

0: L'unico limite è non averla. Unica radio, unica radio. App.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Oh, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Il diritto del mare è il diritto dell'umanità. Così potrebbe parlare oggi Domenico Alberto Azzuni, nato a Sassari nel 1749, giurista di fama internazionale, fu autore del Sistema Universale dei Principi del Diritto Marittimo dell'Europa, opera che gettò le basi del moderno diritto marittimo. Collaborò con Napoleone alla stesura del Code de Commerce e fu presidente del Tribunale d'Appello di Genova. Muore nel 1827 a Cagliari, lasciando un'eredità giuridica che ancora oggi ispira il diritto internazionale.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
0: Unica Radio. La tua carica quotidiana.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Non c'è corona che valga più della libertà di un popolo. Così potrebbe parlare oggi Benedetta di Cagliari, nata a Santa Igia nel 1194, figlia del giudice Guglielmo I Saluzio IV, fu la seconda donna in Sardegna a salire al trono per diritto ereditario, governando il giudicato di Cagliari per circa un decennio. Durante il suo regno affrontò pressioni da Pisa, alleanze complesse e 4 matrimoni politici, cercando sempre di difendere l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1233 a Massa, lasciando un esempio raro di sovranità femminile in un'epoca che la negava.
4: Allora, abbiamo già avvicinato sostenibilità e Costituzione? Più vicine. Ora invece un bel passo avanti per la sostenibilità nelle politiche territoriali. E l'agenda 2030?
5: Oh, ora è sotto i riflettori, anche a scuola.
6: C'è un problema con la crisi climatica.
4: Continuiamo a non vederla! Ah, e attenzione che conflitti e povertà sono ancora al punto più buio,
7: Molte luci sono state accese, molte restano ancora da accendere. Partecipa al Festival dello Sviluppo Sostenibile e illuminiamo il futuro insieme.
6: Dovrebbe essere tutto più chiaro.
8: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: La debolezza è doppiamente debole quando è novizia. Thomas Hardy.
1: L'unico limite è non averla. Unica radio. Unica radio. App.

si dimentica, come quando ti bussa alla porta. Io che stavo ancora dormendo per l'ultima volta, è scritto sopra la mia pelle. Se me lo chiedi so tutto a memoria, leggete gli errori.

0: L'amore non è morale o immorale. È amore basta. Cassandra Clare.
1: L'unico limite è non averla. Unica radio. Unica radio. App.
2: Hey, this is Dean Walker and this is my new track Moco with E-Disease.
3: Raccontiamo la città che cambia.
1: Unica radio.
2: Your station.

0: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Un'isola unita non è un sogno, ma una volontà da conquistare. Così potrebbe parlare oggi Barisone II di Arborea, nato oristano nei primi decenni del XII secolo. Giudice di Arborea, fu il primo sovrano sardo a essere proclamato re di Sardegna dall'imperatore Federico Barbarossa, nel tentativo di unificare i quattro giudicati sotto un'unica corona. Muore nel 1186 a Oristano, lasciando un'eredità di coraggio e visione politica che ancora oggi ispira chi sogna una Sardegna libera e sovrana.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
3: Raccontiamo la città che cambia. La città che cambia. Unica Radio. Unica Radio. Dio.
4: Questa è Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Nessun pericolo antivirus in Italia, a rassicurare il ministro della Salute Orazio Schillaci, che fa il punto sulla situazione nel nostro paese parlando delle 4 persone in isolamento che erano sul volo KLM insieme alla passeggera olandese della nave da crociera poi morta. Stanno bene, sono asintomatiche, seguite con attenzione dalle autorità sanitarie di riferimento, ha precisato Schillaci. Intanto gli ultimi 28 passeggeri sono scesi dalla nave da crociera Ondius direttamente sulla banchina del porto di Tenerife, vincendo le resistenze del governo delle Canarie, che l'aveva tenuta dall'alba di domenica al largo. Il presidente americano Donald Trump ha definito il cessate il fuoco con l'Iran debolissimo, attaccato alle macchine per sopravvivere dopo quella proposta spazzatura che ci hanno mandato, all'1% di chance di tenere, aggiunto, sottolineando però che una soluzione diplomatica è molto possibile. Sarebbe stato un ragazzo di 15 anni a colpire mortalmente Bakary Sako durante l'aggressione avvenuta all'alba di sabato nella città vecchia di Taranto. Il giovane avrebbe sferrato i fendenti all'addome con un coltello, forse un cacciavite. Le molteplici ferite si sono rivelate fatali per il 35enne originario del Mali. Il calcio: il Bologna batte sia all'andata che al ritorno il Napoli e sale all'ottavo posto in classifica. La squadra di Conte perde 3-2 al Maradona e dovrà attendere per la ritmetica qualificazione alla Champions. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Unica Radio.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, residua instabilità al mattino tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, con rovesci e temporali in attenuazione. Ampi spazi soleggiati sulle altre zone. Temperature in locale aumento con massime tra 21 e 25 gradi. Al centro, tempo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo piovaschi sulle zone interne nelle ore centrali della giornata. Temperature in rialzo con massime tra 21 e 25 gradi. Al sud, condizioni di stabilità e bel tempo, con cielo attraversato da innocui annuvolamenti sull'area tirrenica. Temperature stabili con massime tra 22 e 27 gradi. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, residua instabilità al mattino tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, con rovesci e temporali in attenuazione. Ampi spazi soleggiati sulle altre zone. Temperature in locale aumento con massime tra 21 e 25 gradi. Al centro, tempo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo piovaschi sulle zone interne nelle ore centrali della giornata. Temperature in rialzo con massime tra 21 e 25 gradi. Al sud, condizioni di stabilità e bel tempo, con cielo attraversato da innocui annuvolamenti sull'area tirrenica. Temperature stabili con massime tra 22 e 27 gradi.
4: Seguila, ascoltala. Unica Radio. Amala.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
4: Non tutto ciò che è invisibile è incredibile, e la fede trova prova nei segni che il cuore sa riconoscere. Francesco Bastelga, giurista e uomo di fede del Seicento, visse a Cagliari in un'epoca in cui la Chiesa rafforzava la sua influenza attraverso il culto delle reliquie. Quando furono rinvenuti i cosiddetti Corpus Santos, corpi martirizzati riconosciuti come santi, la sua firma, ancora conservata negli archivi, ufficializzò il ritrovamento conferendogli un carattere di autenticità. Muore nel 1613, lasciando il segno nei riti devozionali dell'isola.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: One, two, three, let's go!
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: che ti fa sentire
1: unica,
0: come te.
2: Meglio perdere la vita che tradire la fede. Così avrebbe potuto proclamare Santo Lussorio, giovane ufficiale romano che, convertitosi al cristianesimo, rifiutò di compiere persecuzioni contro i suoi nuovi fratelli di fede. Per questo fu arrestato, processato e infine martirizzato nei pressi di Fordongianus. Il suo culto si diffuse rapidamente, diventando uno dei più sentiti della Sardegna, soprattutto nella zona di San Lussorio, dove ancora oggi si celebra la sua memoria con grande devozione. Muore nel 304, diventando simbolo di coraggio spirituale per generazioni di sardi.
3: Qui all'Istat ho passato la mia vita.
4: Da 100 anni l'Istat racconta l'Italia. Prima dei sistemi digitali c'erano queste schede, piccoli fori che leggevano i dati del paese. In quei dati c'era un'Italia che cambiava e l'Istat testimoniava i cambiamenti. Oggi i dati viaggiano veloci, ma il lavoro è lo stesso: raccogliere, elaborare, capire per prendersi cura del futuro.
5: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
6: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.

0: Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. Il brano che andiamo ad ascoltare è opera di un gruppo alternative rock britannico, formatosi a Manchester nell'82. Il frontman descrive così il pezzo: quando sei ventenne tutto sembra eterno e straordinariamente doloroso, mentre quando si invecchia ci si rende conto che il dolore fa parte della condizione umana. La maggior parte di noi continua a sopravvivere perché siamo convinti che da qualche parte, lungo la vita, finiremo in qualche magica unione con qualcuno. È una fallacia, ovviamente, ma è una forma di religione. Devi crederci. C'è una luce che non se ne va mai e si chiama speranza. Portami fuori stanotte, portami da qualsiasi parte, non mi interessa. Guidando la tua auto, mai e poi mai vorrei tornarmene a casa, perché non ne ho una. Se un autobus a due piani si schiantasse contro di noi, morire al tuo fianco sarebbe un modo celestiale di farla finita. E se un camion di 10 tonnellate ci uccidesse entrambi, morire al tuo fianco sarebbe un piacere e un privilegio per me. C'è una luce e non si spegne mai. Questo ovviamente è il famosissimo pezzo degli Smiths, There is a light that never goes out.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni, su Unica Radio.

0: la città che cambia. Unica Radio.
1: Buongiorno dalla redazione. Risultato negativo al test per l'antivirus al cittadino sudafricano in isolamento fiduciario a Padova. Si tratta di uno dei 4 passeggeri in isolamento fiduciario in Italia che erano a bordo dell'aereo che ha fatto scalo a Roma e sul quale era salita per pochi minuti a Johannesburg una donna poi ricoverata e deceduta per antivirus. Delitto di Garlasco. Andrea Sempio è arrivato ieri a Roma per sottoporsi alla perizia psicologica voluta dal suo pool difensivo. L'indagato ha dato mandato a una psicoterapeuta criminologa di redigere una consulenza personologica. Ci vorranno però diversi giorni prima di poter avere un profilo. È stato bloccato l'uomo che sabato scorso ha aggredito a martellate la moglie su un autobus a Stroncone nel Ternano, riducendola in fin di vita. Quando colpito la moglie, l'uomo indossava il braccialetto elettronico che gli era stato imposto per precedenti episodi di violenza sempre nei confronti della moglie. Sempre più fragile la tregua nella guerra tra USA e Iran dopo il no di Trump alla proposta di Teheran. Un cessate il fuoco in terapia intensiva secondo lo stesso presidente americano che ora starebbe valutando la ripresa di raid contro la Repubblica Islamica. Il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf ha spiegato che non c'è alternativa al piano in 14 punti rifiutato dal tycoon. Nuova grande giornata di tennis al Foro Italico, Sinner sfida Pellegrino in un derby azzurro, Musetti affronta Rud, Dardery se la vedrà col numero 3 del mondo Zverev. In campo anche le campionesse in carica del doppio Errani Paolini. È tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
3: Grande sventura per la Sardegna non essere ben conosciuta ed essere sempre ingiustamente giudicata. Così scriveva il cavalier Pasquale Tola, giurista, storico e politico sassarese dell'Ottocento, autore del monumentale dizionario biografico degli uomini illustri di Sardegna, in anticipo sui tempi, incluse anche le figure femminili più rappresentative dell'isola. Difese l'autonomia culturale sarda e si batté per una giustizia più equa, unendo il sapere giuridico a una visione illuminata del progresso. Muore nel 1874, lasciando un patrimonio di sapere che continua a raccontare la Sardegna.
4: Vado, che ho lezione di
5: Per me un ginseng.
6: Grazie.
4: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Unica Radio, la tua carica quotidiana. Accendi la tua giornata. Unica Radio.

0: leggera, gratuita,
1: gratuita,
0: semplicemente unica.
1: Unica.
0: Unica Radio App.
2: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
3: Spostiamoci al presente. Era il 1979.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
3: Unica Radio.
2: App.

0: Non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
1: Hey, this is Liquid 5 and you're listening to my song
2: Like That.
3: Unica Radio.

0: Uff, ma che noia questo viaggio! Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore!
1: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
2: Il primo vescovo che ha retto questa chiesa è Bonifacio, discepolo di Cristo. Così tramanda la tradizione su San Bonifacio, ritenuto il primo vescovo di Cagliari. Secondo le fonti agiografiche, fu inviato in Sardegna da San Pietro per annunciare il Vangelo ai cagliaritani e ad altri popoli. La sua figura, sebbene avvolta nel velo della leggenda, rappresenta le radici apostoliche della Chiesa sarda e il profondo legame tra l'isola e la cristianità delle origini. Muore in un'epoca non documentata, ma la sua memoria vive nella devozione popolare e nella storia spirituale della Sardegna.
3: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
4: Unica Radio,
5: la città che cambia.
6: Raccontiamo
7: la città che cambia.

0: Mentre che
1: l'abbiamo fatto davvero davvero, anche se non ci prendevi sul serio. Mamma mi guarda da sopra uno schermo, a malapena ricordo com'ero. Chi se n'è andato ci guarda dal cielo, prega per me che restiamo all'inferno. Faccio Milano passando dal retro, ormai da tempo non prendo la metro. L'abbiamo fatto davvero davvero, anche se non ci prendevi.

0: Unica Radio.
1: Bentrovati dalla redazione. Risultato negativo al test per l'antivirus, il cittadino sudafricano è in isolamento a Padova. Si tratta di uno dei quattro passeggeri che erano a bordo dell'aereo che ha fatto scalo a Roma e sul quale era salita per pochi minuti a Johannesburg una donna poi ricoverata e deceduta a causa del virus. Continuano le indagini sulla scomparsa della 49enne Sonia Bottacchiari e dei suoi due figli adolescenti. Della famiglia e dei loro quattro cani si sono perse le tracce da Piacenza lo scorso 20 aprile. Nelle scorse ore alcune lettere scritte alla donna sono state ritrovate nell'abitazione del padre, quanto scritto aprirebbe a scenari preoccupanti. Resta fragile la tregua nella guerra tra USA e Iran dopo il no di Trump alla proposta di Teheran. Un cessate il fuoco in terapia intensiva, secondo lo stesso presidente americano. Il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf ha spiegato che non c'è alternativa al piano in 14 punti rifiutato dal tycoon. Lavoratori sciopero questa mattina davanti allo stabilimento Electrolux di Cerreto Desi, in provincia di Ancona, dopo l'annuncio shock di ieri dell'azienda che intende intraprendere un piano di ristrutturazione con 1700 esuberi che comporterebbe anche la chiusura del sito di Cerreto. Per domani sarebbe stato già convocato un primo incontro in regione. Lo sport, Lorenzo Musetti apre la giornata dedicata agli ottavi di finale degli internazionali di Roma di tennis con la sfida contro Casper Ruud. In campo oggi anche Dardari contro Zverev e soprattutto Sinner che affronta Pellegrino in un derby tutto azzurro. È tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
2: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
3: Bentrovati da Simone Parisi. Hyundai Ioniq 6N. Il cuore elettrico è impressionante. Due motori per una trazione integrale che eroga 609 cavalli, che salgono a 650 con l'Engine Boost, capaci di bruciare lo 0-100 in soli 3,2 secondi con Launch Control e toccare una velocità massima di 257 km/h. È un fulmine anche alla colonnina. La batteria da 84 kWh fino a 487 km di autonomia passa dal 10 all'80% in soli 18 minuti. BMW iX3, tecnicamente la più equipaggiata, con una batteria da 108 kWh che alimenta un doppio motore elettrico per una potenza complessiva pari a 469 cavalli. Sono numeri importanti, al pari dell'autonomia omologata, 805 km, merito della nuova struttura delle celle all'interno della batteria a prisma e non più cilindriche. L'architettura 800 volt permette di ricaricare fino a 400 kW, concretamente dal 20 all'80% in 15 minuti. Passiamo alle due ruote. BMW F450GS. Quattro gli allestimenti a disposizione. Oltre a quello standard, la casa bavarese propone la piccola Adventure bicilindrica nelle varianti Exclusive, Sport e GS Trophy. La potenza è fissata a 48 cavalli per 43 Nm di coppia e 187 kg di peso senza il pieno di benzina. Con cerchi da 19-17 pollici si comporta in modo eccezionale su asfalto, dove dà il meglio di sé, mentre in fuoristrada consente, pur senza brillare, di affrontare percorsi mediamente impegnativi. Stupisce per qualità costruttiva, tutt'altro che a risparmio. 25 anni dopo il debutto del primo T-Max, Yamaha celebra lo scooter che ha di fatto inventato la categoria degli scooter sportivi con una versione celebrativa. Il T-Max 560 Black Max 25th Anniversary. Il bicilindrico da 562 cm3 e 47,6 cavalli ha un'erogazione piena e regolare, la trasmissione automatica rende la risposta immediata e la ciclistica di impostazione motociclistica conferma una precisione di guida rara per uno scooter. Chiudiamo con una curiosità: Aurelio De Laurentiis è un grande appassionato ed estimatore di automobili sportive, per un valore complessivo vicino ai 21 milioni di euro. Dell'ultimo acquisto però si conosce il prezzo, 2 milioni 360 mila euro. Le due candidate più probabili sarebbero la McLaren WE, quasi 1300 cavalli e soltanto 399 esemplari prodotti, e la Ferrari Daytona SP3, riservata ai migliori clienti del cavallino. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
2: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
4: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
3: Anche i nomi perduti nella storia hanno voce se sappiamo ascoltare. Bostare, comandante cartaginese, visse in Sardegna nel III secolo a.C., quando l'isola era ancora contesa tra Cartagine e Roma. Durante la drammatica rivolta dei mercenari contro Cartagine, fu ucciso insieme a tutti i cartaginesi presenti sull'Acropoli, forse proprio a Carales, l'odierna Cagliari. La sua morte segna uno degli episodi più oscuri della presenza punica in Sardegna. Muore nel 240 a.C., lasciando dietro di sé il silenzio degli sconfitti, che ancora oggi affiora tra le pietre antiche dell'isola.
4: Raccontiamo la città che cambia.
5: La città

0: Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio. B-Podcast.
1: Abbiamo qua la professoressa Melis con la tematica la diffusione della cultura classica in Sardegna. Modelli, adattamenti e persistenze culturali. La mia prima domanda è questa. Professoressa, quando e in che modo la cultura classica arriva in Sardegna?
2: Sì, allora, intanto buongiorno a tutti.
1: Buongiorno a lei.
2: Allora, dunque, si può dire che non esiste un vero e proprio, diciamo, atto di nascita della cultura classica in Sardegna, adesso arrivo in Sardegna perché il rapporto dell'isola col mondo classico è stata una stratificazione molto lunga e complessa. La Sardegna infatti entra nel mondo classico già in età antica. I romani occupano la Sardegna nel 238 a.C. L'isola poi diventa provincia romana insieme alla vicina Corsica nel 227. Anche se i rapporti poi tra le popolazioni autoctone e i romani, come sempre capita in queste situazioni, non furono idilliaci, e comunque già dal III secolo a.C. Che il latino, le istituzioni, i modelli culturali romani cominciano a penetrare nel territorio. Poi, ecco, anche dopo la caduta dell'impero, questo patrimonio non scompare naturalmente, però sopravvive in forme più sotterranee, soprattutto attraverso il latino ecclesiastico e alcune continuità amministrative. Però è sicuramente solo con il Rinascimento che si può parlare di una vera e propria riscoperta consapevole del mondo classico. In Sardegna questo processo avviene per lo più in modo immediato, ad esempio attraverso la cultura iberica, e si concretizza, e questo ci riguarda proprio direttamente, soprattutto con la fondazione delle Università di Sassari nel 1560. E poi di Cagliari nel 1620. Chiaramente in queste istituzioni tuttora lo studio dei classici parte integrante della formazione degli studenti e delle studentesse.
1: Lei è proprio una professionista della cultura classica, lei è proprio ricercatrice. Una domanda proprio personale, lei è proprio appassionata, lei è proprio la passione della cultura classica. Come ci è arrivata questa passione? È arrivata subito quando da piccola oppure col tempo è cresciuta?
2: Allora, devo dire che sin da piccola sentivo una forte propensione per le materie letterarie. Poi devo dire che al liceo mi piacevano tutte le materie, andavo bene in tutte le materie perché ho sempre amato studiare, sono sempre stata molto curiosa. Però io ho deciso di studiare lettere classiche in quella che allora era la quarta ginnasio, cioè il primissimo anno al primissimo anno di liceo. Io avevo già deciso qual è stata la mia strada perché sentivo una passione fortissima per il latino e per il greco. Già quando studiavo grammatica e cominciavo a leggere i primi testi mi rendevo conto che con quei testi si poteva fare tanto anche dal punto di vista sociale, direi, e civile. Naturalmente questo vale anche per gli altri testi letterari, per carità, assolutamente, però il pensiero antico mi affascinava particolarmente ed è qualcosa poi da cui non possiamo liberarci anche quando siamo inconsapevoli, perché cioè, anche quando non li abbiamo studiati, noi comunque viviamo in una società democratica e la democrazia, c'è poco da fare, anche se con tratti molto diversi, è nata in Grecia. Quindi noi, volenti o nolenti, siamo comunque immersi in una cultura che ha una forte componente originaria dal mondo greco e romano. Io questo lo sentivo molto, ero poi molto appassionata e mi piaceva ridere con Aristofane e piangere con Sofocle, quindi eccomi qua. E poi mi piaceva insegnare, ecco, c'è anche... Ecco, c'era infatti, anche questa vocazione, mi piaceva molto la scuola, l'università. Grazie.
1: Allora, le faccio la seconda domanda. Quali strumenti critici o fonti letterarie utilizza per studiare l'influenza della cultura classica in Sardegna? Ricordiamoci che lei ha anche pubblicato anche un volume, Il mito dello sport, proprio nel mondo greco, giusto? Quindi lei è sempre in contatto, a che fare proprio con la cultura classica giorno per giorno, lei la respira, in poche parole. Quindi questo domanda è proprio: in che modo, quali strumenti critici o fonti letterarie lei utilizza per studiare proprio questa influenza?
2: Allora, naturalmente, per, cioè, se facciamo riferimento al contesto sardo in particolare, c'è da dire che gli strumenti sono vari. Cioè, se parliamo di strumenti, noi possiamo fare oggi riferimento a, naturalmente, testi di studiosi oppure di vari studiosi e di varie studiose. Ricordo per esempio anche un volume molto interessante che è ormai uscito qualche anno fa dell'ex professore di storia greca a Cagliari, Didu, professor Didu, proprio sui greci e la Sardegna, però ce ne sono tanti altri. E poi non dimentichiamoci anche, appunto, i portali online. Ci sono diversi strumenti online che ci permettono di studiare l'influsso del mondo greco e anche romano sulla cultura sarda. A me uno in particolare che è stato utile è stato il portale di Sardegna Cinquecentina. C'è un portale che è particolarmente incentrato appunto sulle cinquecentine in Sardegna, non soltanto quelle classiche, e presenti appunto nelle biblioteche della Sardegna. Io di una mi sono servita, erano le vite parallele tradotte da Bordone nel 1500.

0: per esempio nell'albo genealogico si propone di illustrare alla nobiltà sarda il lignaggio e i meriti di questo conte fiammingo che era Filippo di Egmont, che poi di lì a un anno, nel 1680, sarebbe stato nominato viceré della Sardegna, della corte di Madrid, e lo fa con, appunto, diciamo, con traendo diversi spunti proprio dalla cultura e dalla letteratura classica, cioè sfrutta il mondo mitologico greco-romano, pare il conte Filippo e la sua casata. Questo è un personaggio molto molto interessante, anche perché alla faccia dell'insularità il nostro padre Fulgenzio viaggiò in Italia, Spagna, Francia, Fiandra e Germania. Questo ce lo scrive, a proposito di fonti, Pasquale Tola nel Dizionario Biografico degli Uomini Illustri di Sardegna.
1: Poi notiamo già che erano un po' già stacano visti, perché riuscivano poi a partire, facevano già entrare in Sardegna anche un po' di cultura classica durante l'epoca storica, poi il 600, quindi è bellissimo come vengono proprio ripresi questi anche testi antichi, e ci si può notare l'influenza già dal 600 proprio, che c'è stata proprio con la Sardegna. E faccio un'altra domanda: in che modo la cultura classica viene elaborata nel contesto sardo, in che modo secondo lei?
0: Sì, allora non pare sicuramente nel contesto sardo, così come in altri naturalmente, non possiamo parlare di un'eredità statica o certo, imitativa, ma si tratta proprio di un processo dinamico di rielaborazione. Per esempio, una volta che la Sardegna entra a far parte del regno di Sardegna, acquisisce una serie di modelli stilistici, amministrativi, ovviamente piemontesi, che hanno favorito la diffusione del linguaggio neoclassico, e questo si vede molto per esempio dalle testimonianze architettoniche. Pensiamo per esempio al Teatro Civico di Sassari dell'architetto Giuseppe Cominotti, giusto appunto nato a Cuneo e morto a Torino, e vissuto diciamo alla fine del Settecento, alla fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento, oppure all'ospedale San Giovanni di Dio a Cagliari di Cima, o alla cattedrale di Santa Maria della Neve dell'architetto Antonio Cano, che tra l'altro per la cronaca morì nel 1840 proprio cadendo accidentalmente dai ponteggi di questa chiesa, della chiesa in costruzione. E poi naturalmente ci sono stati grandi scavi archeologici, basti pensare al caso di Nora. I primi scavi risalgono alla fine dell'Ottocento con l'archeologo Filippo Nissardi, e poi con i primi del Novecento spunta fuori appunto una parte della necropoli romana, e Gennaro Pesce indaga poi negli anni 50 l'area urbana, e i lavori dopo un periodo un po' più lento e statico riprendono con più sistematicità dal 1990. Oggi sappiamo che Nora è studiata da diverse università, certo, come Cagliari, Genova, Milano e Padova. Poi ecco, c'è anche un'eredità sicuramente linguistica, perché non bisogna scordarci che, come si dice appunto in linguistica, la lingua sarda è, per via della posizione periferica, appunto così si dice in linguistica, della Sardegna, quella più conservativa rispetto al latino. E poi oggi naturalmente in Sardegna, così come in altre zone d'Italia, il mondo classico è comunque un patrimonio culturale che viene diffuso con la scuola, nelle università, nelle biblioteche, nei musei e nei siti archeologici. Quindi è sicuramente una cultura sempre molto viva.
1: Certo, certo, anche poi ora com'era poi l'archeologia viene, non fa altro che scoprire sempre nuovi elementi, quindi ci permette anche poi di fare nuove costruzioni, di avere comunque sempre nuovi indizi che poi servono a capire com'era anticamente parlando la Sardegna, perché la Sardegna ha avuto tantissime influenze, assorbito come una spugna, fino ad arrivare fino a quello che siamo noi oggi. Le faccio anche una domanda personale, visto che so che proprio le piacciono tantissimo anche gli autori greci. Secondo lei, un autore greco, se fosse adesso contemporaneo, in quest'epoca contemporanea, cosa penserebbe? Secondo, ovviamente, la sua opinione, non è, ovviamente non sappiamo, non possiamo dirlo proprio a un ripide cosa pensava in questo momento, ma secondo la sua opinione, cosa potrebbe pensare di Sardi sulla cultura classica? Classica Euripide, oggi come oggi, o anche un Aristofane che è anche più commediografo.
0: Ma cosa potrebbe pensare di Sardi? Non ho capito.
1: Dalla cultura classica, principalmente, dalla cultura classica, cosa potrebbe pensare da diffusione secondo me?
0: Cioè, se un autore greco potesse all'indietro rivedere la propria cultura.
1: Sì.
0: Allora, questo è molto interessante, naturalmente dipende dagli autori, però mi viene in mente subito Aristofane, chiaramente. Commediografo, un commediografo del V secolo a.C. che attraverso le sue commedie ragionava molto su

sulla cultura, sulla sua stessa cultura, sulla sua stessa città, che era appunto Atene, e sulla sua stessa società. E quindi diciamo che sicuramente, se parliamo di Aristofane, guarderebbe alla sua società con un occhio critico, ma guarderebbe anche alla nostra con un occhio critico, perché insomma, un po' per la ripetitività di certi fatti umani che appunto si ripetono, pur essendo poi sempre, comunque sempre diversi, avendo sempre delle varianti. Il nostro è un periodo molto complicato dal punto di vista soprattutto della politica internazionale, e l'Atene di Aristofane, con la guerra del Peloponneso, non visse una situazione naturalmente non analoga, ma comunque da certi punti di vista simili, cioè con questa guerra che Atene stava combattendo contro Sparta, e Aristofane che invano cercava di appellarsi ai cittadini muniti di diritto

0: La donna è fedele ad uno, quando il turco si fa cristiano. Giovanni Verga.
1: Hey, it's Lily Zeifert. You're listening to my song Checkmate. Checkmate, checkmate,
2: checkmate. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, unica app.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
4: La fedeltà alla giustizia vale più dell'obbedienza al potere. Così potrebbe parlare Francesco Borras, nobile valenzano trapiantato in Sardegna nel 600. Feudatario e militare, guidò la sollevazione della Gallura contro il dominio spagnolo, schierandosi con gli Asburgo durante la guerra di successione. La sua scelta, rischiosa e coraggiosa, fu premiata con il cavalierato ereditario e il riconoscimento della nobiltà. Muore nel 1712, lasciando il segno come uno degli artefici della transizione politica che avrebbe segnato il destino della Sardegna nei secoli a venire.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
7: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
1: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
2: Tra poco, su Unica Radio, Unica News.

0: Unica News, spazio all'informazione.
1: L'informazione culturale del mattino della Sardegna di Unica Radio con il primo servizio.
2: La Sulcis Iglesiente Espone celebra la sua XX edizione il 6 e 7 giugno 2026 a Carbonia. L'iniziativa si conferma una importante vetrina culturale ed economica del territorio del Sulcis Iglesiente, promuovendo imprese, tradizioni e innovazione locale. L'evento favorisce il dialogo tra settore produttivo e comunità, valorizzando le risorse del territorio e offrendo un punto di riferimento anche per il pubblico universitario interessato allo sviluppo regionale.
1: Continuiamo con gli approfondimenti culturali legati al nostro territorio. L'approfondimento.
3: Sant'Arte Festival si svolgerà il 30 maggio 2026 a San Sperate, presso il Giardino Sonoro di Pinuccio Sciola. L'evento, dedicato alle arti contemporanee, unisce musica, performance e sperimentazione artistica in uno spazio simbolico della cultura sarda. Il festival valorizza l'eredità creativa dello scultore, favorendo un dialogo tra paesaggio, suono e ricerca artistica, con un'apertura anche alla comunità universitaria.
1: Ci spostiamo con un nuovo servizio di informazione legato al territorio. Su Unica Radio parliamo ancora del territorio locale.
4: La Biennale Arte Contemporanea di Ulassai prosegue fino al 7 giugno 2026 nel comune di Ulassai, nel cuore dell'Ogliastra. La rassegna rappresenta un appuntamento di rilievo per l'arte contemporanea in Sardegna, con esposizioni e installazioni diffuse sul territorio. L'iniziativa valorizza il legame tra arte e paesaggio, promuovendo la cultura visiva e la ricerca artistica internazionale in un contesto fortemente identitario e di interesse anche per il pubblico universitario.
1: Si conclude qui l'edizione di Unica News dedicata all'informazione locale. Buon ascolto con la programmazione di Unica Radio.

Valore inestimabile, insostituibili, perché hanno denunciato il più corrotto dei sistemi, troppo spesso ignorato. Uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra di faide e di famiglie sparse come

0: tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Bentrovati dalla redazione. Israele ha approvato una legge per istituire un tribunale militare speciale incaricato di processare terroristi palestinesi accusati di aver commesso atrocità il 7 ottobre 2023. La proposta di legge prevede un tribunale speciale per processare i circa 300 presunti terroristi catturati dalle forze di sicurezza in Israele. Rimane fragile la tregua nella guerra tra USA e Iran dopo il no di Trump alla proposta di Teheran. Un cessate il fuoco in terapia intensiva, secondo il presidente americano. Intanto Teheran minaccia se gli USA attaccano un'opzione a arricchire l'uranio al 90%. Antivirus è risultato negativo al test del cittadino sudafricano in isolamento a Padova. Si tratta di uno dei 4 passeggeri che erano a bordo dell'aereo che ha fatto scalo a Roma e sul quale era salita a Johannesburg una donna poi ricoverata e deceduta a causa del virus. Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggia Garlasco, è arrivato lunedì a Roma per la perizia psicologica. Dopo che di fronte ai pubblici ministeri Sempio si è avvalso della facoltà di non rispondere, la difesa ha scelto questa via, ma ci vorranno giorni prima di avere un profilo. Riconosciuto per la prima volta in Italia un bambino figlio di 3 genitori, una madre e 2 papà. L'ho disposto alla Corte d'Appello di Bari con una sentenza ormai definitiva. Anche per la giurisprudenza, dunque, da oggi il piccolo è figlio della mamma che l'ho messo al mondo e dei 2 padri che lo crescono da quando è nato. È tutto, a più tardi.
0: Unica Radio.
2: Ti piace Unica Radio?

0: raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il tennis. Jannik Sinner domina il Foro Italico nel terzo turno contro Alexei Popirin. L'azzurro si impone con un nettissimo 6-2-6-0 e si qualifica per gli ottavi di finale, dove domani sfiderà il sorprendente Andrea Pellegrino, che oggi ha battuto in due set Francesco Tiafoe. In mattinata Mattia Bellucci è stato eliminato da Martin Landaluse. In serata tocca a Cobolli, impegnato al cospetto dell'argentino tirante. E l'ex top 5 Holger Rune ha annunciato il suo forfè anche a Roland Garros e posticipa il suo rientro dopo l'intervento chirurgico al tendine d'Achille al mese prossimo. Rune ha scritto su X: è stata una decisione difficile non giocare la stagione sulla terra battuta, ma è quella giusta. Non vedo l'ora di rivedervi tutti sull'erba. Rune, assente anche agli internazionali d'Italia, è stato operato dopo essersi infortunato durante un torneo in Svezia a ottobre. Il calcio: si giocheranno alle 12.30 di domenica il derby della capitale tra Roma e Lazio, insieme alle altre partite delle squadre impegnate nella lotta per la Champions League. Lo ha spiegato la D della Lega, Luigi De Siervo, ai microfoni della politica del pallone su GR Parlamento. Oltre al derby, quindi, si giocheranno all'ora di pranzo anche Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Como-Parma. Ciclismo e Giro d'Italia. Dopo il primo giorno di riposo, domani si torna in Italia per una tappa breve, la Catanzaro-Cosenza di 138 km, ma con un finale potenzialmente movimentato. Dopo la prima parte della tappa pedalabile, si arriva alla salita di Cozzo Turno, una lunga arrampicata di 15 km con un dislivello che sfiora i 900 metri. Una salita che potrebbe assottigliare il gruppo dei migliori o essere occasione per una fuga. Le pendenze però non sono troppo impegnative e l'arrivo potrebbe essere la terza occasione in questo giro per i velocisti. Il Golden Gala sarà propedeutico ai prossimi mondiali di atletica che potremmo ospitare a Roma. Lo ha detto il presidente del CONI, Luciano Bonfiglio, durante la presentazione del Golden Gala che si terrà a Roma il prossimo 4 giugno. A tal proposito, ha aggiunto, voglio fare i complimenti a Sport e Salute che in questi giorni ci sta facendo vedere come atletica, tennis e calcio al Foro Italico, come siamo pronti per ospitare le Olimpiadi del 2036. Era l'ultima notizia. Dalla redazione sportiva l'augurio di una buona serata.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Questa è Unica Radio.
4: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
5: La vita passa e noi la lasciamo passare, come l'acqua del fiume, e solo quando manca ci accorgiamo che manca. Così scriveva Grazia Deledda, nata a Nuoro nel 1871. Autodidatta, raccontò con passione la Sardegna e le sue tradizioni. Fu la prima italiana a ricevere il Nobel per la letteratura. Le sue storie parlano di amore, dolore e destino, con una voce intensa e universale. Muore a Roma nel 1936, ma le sue parole continuano a scorrere come l'acqua di un fiume.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Sintonizzando Radio Full.
2: Il principe. The mixtape.

0: Seguila, ascoltala. Unica Radio, amala.
1: Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido, più mi si fredda il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: to my head.
1: Il sentimento svela di un uomo spesso più di ogni documento. Stefan Zweig.
2: Il GR Cultura dell'Agenzia di.
3: La rassegna Roma Summer Fest torna all'Auditorium Parco della Musica con oltre 2 mesi di programmazione da giugno a settembre e più di 70 spettacoli tra la Cavea, la Sala Santa Cecilia e la Casa del Jazz. L'edizione 2026 rafforza la sua identità nella varietà, proponendo un cartellone con una forte presenza di band storiche e icone della musica internazionale come Ben Harper and the Innocent Criminals, Anastasia e Marilyn Manson, accanto alle voci più nuove e originali del panorama musicale come Nicap e La Niña. Tra i protagonisti della musica italiana Niccolò Fabi, Alice, Subsonica, Levante ed Elio Le Storie Tese. La rassegna si apre il 13 giugno con Serena Brancale e si conclude il 12 e 13 settembre con il ritorno del Festival Dissonanze, che tra i nomi ha annunciato Björk e Peggy Gou. Dal 22 al 24 maggio al Teatro Grande di Pompei arriva la 5ª edizione di Sogno di Volare, il progetto nato nel 2022 dall'incontro fra il direttore del Parco Archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel, e il regista, drammaturgo e cofondatore del Teatro delle Albe, Marco Martinelli, con l'obiettivo di rimettere in vita i testi classici e riconquistare il senso collettivo e civile del teatro attraverso il coinvolgimento creativo e performativo degli studenti e degli adolescenti dell'area vesuviana. A inaugurare questo nuovo ciclo il 22 maggio sarà la prima assoluta di Antigone, riscrittura da Sofocle a opera di Marco Martinelli, con gli studenti di Pompei, Castellammare di Stabia, Torre Annunziata e Torre del Greco. Lo spettacolo, con le musiche di Ambrogio Sparagna, sarà in replica il 24 maggio. Dal 7 maggio al 29 giugno il Palazzo Esposizioni di Roma presenta in anteprima nazionale la mostra World Press Photo 2026 con gli scatti vincitori della 69esima edizione del prestigioso contest di fotogiornalismo che dal 1955 premia ogni anno i migliori fotografi professionisti, contribuendo a costruire la storia del giornalismo visivo mondiale. I 42 progetti vincitori dell'edizione 2026 sono stati selezionati da una giuria indipendente tra 57.376 fotografie inviate da 3.747 fotografi provenienti da 141 paesi. A vincere il premio è stata la fotografa statunitense Carol Gasi con lo scatto Separati dall'Ice per il Miami Herald. Le immagini premiate raccontano l'eccesso di potere globale, l'escalation della crisi climatica e il costo umano dei conflitti. Sono 60 i comuni della Sardegna che parteciperanno all'edizione 2026 di Monumenti Aperti, la manifestazione che coinvolge l'intero territorio regionale in un grande racconto corale del patrimonio culturale. Tra le novità, le new entry di Budusò e Ulassai, che arricchiscono ulteriormente la rete dei centri partecipanti, accanto a importanti ritorni come Ales, Marrubiu, Monastir, Narcao, Nuoro, Sant'Anna Resi, Teulada e Usini, che rientrano nel circuito, contribuendo a rafforzare una presenza diffusa e capillare. Complessivamente, da maggio a ottobre, in tutta l'isola saranno oltre 600 i monumenti visitabili, affiancati da più di 50 itinerari pensati per accompagnare il pubblico alla scoperta di luoghi, storie e identità locali. Un patrimonio reso accessibile grazie all'impegno di oltre 15.000 volontari.

0: Scarica la Musei Italiani.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: App.
3: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
4: Istruitevi, agitatevi, organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza, entusiasmo e forza. Parlava così Antonio Gramsci, nato ad Ales nel 1891. Pensatore rivoluzionario, fondò il Partito Comunista d'Italia e finì in carcere sotto il fascismo. Lì scrisse i suoi famosi quaderni, pieni di idee ancora vive. Muore nel 1937, ma la sua voce continua a svegliare le coscienze.
5: Siamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
5: Unica Radio.

0: piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo cellulare Android.
1: È un piacere conoscerti. È da tanto che aspettavo questo momento. Sei ancora più intrigante che in foto.

0: voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Trovati dalla redazione, un 23enne è stato accoltellato nella notte a Prato e si trova ora in gravissime condizioni. Il ragazzo, dipendente di un locale sotto le logge della piazza, è uscito dal lavoro con una collega quando la donna sarebbe stata molestata da due uomini che le hanno anche chiesto dei soldi. Il 23enne sarebbe allora intervenuto per difendere la collega, ma è stato colpito con un fendente. Proseguono le indagini sul duplice omicidio di Pietracatella, dove nei giorni di Natale sono morte madre e figlia per un sospetto avvelenamento da ricina. La pista familiare al momento è quella privilegiata dagli inquirenti. Delle 4-5 persone sospettate, due sono particolarmente attenzionate. Antivirus in Italia oggi, c'è una situazione di assoluta tranquillità, lo ha detto il ministro della salute Schillaci, spiegando che le 3-4 persone che erano venute in contatto con una paziente nel volo aereo sono monitorate con attenzione. Per Schillaci dunque nessun allarmismo. È troppo presto per parlare di dettagli sulla fine della guerra in Ucraina. Puntualizzarlo è stato oggi il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, dopo che il presidente russo Putin aveva affermato che il conflitto si sta avviando alla conclusione. Le basi gettate in termini di processo di pace ci permettono di affermare che la fine è vicina, ha dichiarato comunque Peskov. Si ferma agli ottavi il cammino di Musetti agli internazionali di Roma. L'azzurro saluta il Foro Italico, battuto da Rudd con un netto 6-3-6-1 in 1:19. Ora Darderi affronta Zverev, poi il derby azzurro tra Sinner e Pellegrino. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Unica Radio.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: Il popolo sardo, come i popoli venuti ultimi alla civiltà moderna e già fattisi primi, ha da rivelare qualcosa a se stesso e agli altri, di profondamente umano e nuovo. Così scriveva Emilio Lussu, nato ad Armungia nel 1890. Ufficiale nella Grande Guerra, raccontò la sordità del conflitto in Un anno sull'altipiano. Antifascista convinto, fu tra i fondatori di Giustizia e Libertà e del Partito Sardo d'Azione. Muore nel 1975, lasciando un'eredità di coraggio e pensiero libero.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
6: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
7: Unica Radio, emozione unica.

0: tra poco Special Podcast. Unica Radio.
1: Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio. B-Podcast.
2: Abbiamo qua la professoressa Melis con la tematica la diffusione della cultura classica in Sardegna, modelli, adattamenti e persistenze culturali. La mia prima domanda è questa: professoressa, quando e in che modo la cultura classica arriva in Sardegna?
3: Sì, allora, intanto buongiorno a tutti.
2: Buongiorno a lei.
3: Allora, dunque, si può dire che non esiste un vero e proprio, diciamo, atto di nascita della cultura classica in Sardegna. Adesso arrivo in Sardegna perché il rapporto dell'isola col mondo classico è stata una stratificazione molto lunga e complessa. La Sardegna infatti entra nel mondo classico già in età antica. I romani occupano la Sardegna nel 238 a.C. e l'isola poi diventa provincia romana insieme alla vicina Corsica nel 227. Anche se i rapporti poi tra le popolazioni autoctone e i romani, come sempre capita in queste situazioni, non furono idilliaci, e comunque già dal III secolo a.C. Che latino le istituzioni e i modelli culturali romani cominciano a penetrare nel territorio. Poi, ecco, anche dopo la caduta dell'impero, questo patrimonio non scompare naturalmente, però sopravvive in forme più sotterranee, soprattutto attraverso il latino ecclesiastico e alcune continuità amministrative. Però è sicuramente solo con il Rinascimento che si può parlare di una vera e propria riscoperta consapevole del mondo classico. In Sardegna questo processo avviene per lo più in modo mediato, ad esempio attraverso la cultura iberica, e si concretizza, e questo ci riguarda proprio direttamente, soprattutto con la fondazione delle Università di Sassari nel 1560 e poi di Cagliari nel 1620. Chiaramente in queste istituzioni tuttora lo studio dei classici è parte integrante della formazione degli studenti e delle studentesse.
2: Lei è proprio una professionista della cultura classica, lei è proprio ricercatrice. Una domanda proprio personale: lei è proprio appassionata, lei è proprio la passione della cultura classica. Come ci è arrivata questa passione? È arrivata subito da piccola oppure col tempo è cresciuta?
3: Allora, devo dire che sin da piccola sentivo una forte propensione per le materie letterarie. Poi devo dire che al liceo mi piacevano tutte le materie, andavo bene in tutte le materie perché ho sempre amato studiare, sono sempre stata molto curiosa. Però io ho deciso di studiare lettere classiche in quella che allora era la quarta ginnasio, cioè il primissimo anno al primissimo anno di liceo. Io avevo già deciso quale è stata la mia strada perché sentivo una passione fortissima per il latino e per il greco. Già quando studiavo grammatica e cominciavo a leggere i primi testi mi rendevo conto che con quei testi si poteva fare tanto anche dal punto di vista sociale, direi, e civile. Naturalmente questo vale anche per gli altri testi letterari, per carità, assolutamente. Sì. Però il pensiero antico mi affascinava particolarmente ed è qualcosa poi da cui non possiamo liberarci anche quando siamo inconsapevoli, perché cioè, anche quando non li abbiamo studiati, noi comunque viviamo in una società democratica.

0: allora le faccio la seconda domanda. Quali strumenti critici o fonti letterarie utilizza per studiare l'influenza della cultura classica in Sardegna? Ricordiamoci che lei ha anche pubblicato anche un volume, Il mito dello sport, proprio nel mondo greco, giusto? Quindi lei è sempre in contatto, a che fare proprio con la cultura classica giorno per giorno, lei la respira, in poche parole. Quindi questa domanda è proprio: in che modo, quali strumenti critici o fonti letterarie lei utilizza per studiare proprio questa influenza?
1: Allora, naturalmente se facciamo riferimento al contesto sardo in particolare, c'è da dire che gli strumenti sono vari, cioè se parliamo di strumenti noi possiamo fare oggi riferimento a naturalmente testi di studiosi oppure di vari studiosi e di varie studiose. Ricordo per esempio anche un volume molto interessante che ormai è uscito qualche anno fa dell'ex professore di storia greca a Cagliari, professor Didu, proprio sui greci e la Sardegna, però ce ne sono tanti altri. E poi non dimentichiamoci anche appunto i portali online, ci sono diversi strumenti online che ci permettono di studiare l'influsso del mondo greco e anche romano sulla cultura sarda. A me uno in particolare che è stato utile è stato il portale di Sardegna 500, cioè un portale che è particolarmente incentrato appunto sulle 500 in Sardegna, non soltanto quelle classiche e presenti appunto nelle biblioteche della Sardegna. Io di una mi sono servita, erano le vite parallele tradotte da Bordon del 1525, le vite parallele di Plutarco, che mi hanno consentito di scoprire per esempio come a Cagliari nel 1645 fosse nato una figura che forse non è tanto nota, cioè padre Fulgenzio Coccomanca, il quale era appunto diciamo un sacerdote dell'ordine di Santa Maria della Mercede, quindi presso il convento di Bonaria di Cagliari, e lui era il possessore, c'è proprio il suo nome come ex libris in questa 500. Lui scrive anche delle opere in lingua peraltro castigliana, come l'arbo genealogico delle Clarisida Casec Mondana oppure la storia dei Buenaire, dove appunto per esempio nell'arbo genealogico si propone di illustrare alla nobiltà sarda il lignaggio e i meriti di questo conte fiammingo che era Filippo di Egmont, che poi di lì a un anno nel 1680 sarebbe stato nominato viceré della Sardegna dalla corte di Madrid, e lo fa con appunto diciamo con traendo diversi spunti proprio dalla cultura e dalla letteratura classica, cioè sfrutta il mondo mitologico greco-romano, pare il conte Filippo e la sua casata. Questo è un personaggio molto molto interessante, anche perché alla faccia dell'insularità il nostro padre Fulgenzio viaggiò in Italia, Spagna, Francia, Fiandra e Germania. Questo ce lo scrive a proposito di fonti Pasquale Tola nel dizionario biografico degli uomini illustri di Sardegna.
0: Poi notiamo già che erano un po' già stacano visti, perché riuscivano poi a partire, facevano già entrare in Sardegna anche un po' di cultura classica durante l'epoca storica, poi il 600, quindi è bellissimo come vengono proprio ripresi questi anche testi antichi, e si può notare l'influenza già dal 600 proprio che c'è stata proprio con la Sardegna. E faccio un'altra domanda: in che modo la cultura classica viene elaborata nel contesto sardo, in che modo secondo lei?
1: Sì, allora non pare sicuramente nel contesto sardo, così come in altri naturalmente, non possiamo parlare di un'eredità statica, certo, o imitativa, ma si tratta proprio di un processo dinamico, di rielaborazione. Per esempio, una volta che la Sardegna entra a far parte del regno di Sardegna, acquisisce una serie di modelli stilistici, amministrativi, ovviamente piemontesi, che hanno favorito la diffusione del linguaggio neoclassico, e questo si vede molto per esempio dalle testimonianze architettoniche. Pensiamo per esempio al Teatro Civico di Sassari dell'architetto Giuseppe Cominotti, giusto appunto nato a Cuneo e morto a Torino, e vissuto diciamo alla fine del Settecento, alla fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento, oppure all'ospedale San Giovanni di Dio a Cagliari di Cima, o alla cattedrale di Santa Maria della Neve dell'architetto Antonio Cano, che tra l'altro per la cronaca morì nel 1840 proprio cadendo accidentalmente dai ponteggi di questa chiesa, della chiesa in costruzione. E poi

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio. È Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Questa è la ricetta democratica: spegnere la fiamma prima che divampi l'incendio. Così ammoniva Francesco Cossiga, nato a Sassari nel 1928, giurista e docente universitario, fu ministro dell'interno durante il sequestro Moro, presidente del Consiglio per ben 8 anni e infine presidente della Repubblica. Celebre per il suo stile diretto, fu soprannominato il picconatore per le sue critiche alle istituzioni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di riflessione politica e istituzionale.
3: Vado, che ho lezione di
4: Per me un ginseng.
5: Grazie.
3: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
7: Unica Radio.
8: Unica Radio.
7: Unica Radio.
8: Unica Radio.
7: Raccontiamo.
8: Mua.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: Andiamo via, oh!
2: Un altro bicchiere che cade perché tu non sei con me.

questa notte perché so che brucerà, ma non quanto lo fai tu. Sento l'amaro in fondo alla bocca come un veleno che mi risveglia e poi mi addormenta anche se mi dico

0: La città che cambia. Unica Radio.
1: Buon pomeriggio dalla redazione da Luisa Ginetti. A quasi 30 anni dai primi attentati, il caso Una Bomber si chiude ancora senza un colpevole e il GIP di Trieste ha archiviato il procedimento riaperto nel 2022 dalla Procura, mettendo la parola fine anche all'ultimo filone investigativo. La superperizia genetica discussa lo scorso ottobre su Elvo Zornitta e altri 10 indagati hanno dato esito negativo, nessuna corrispondenza del DNA. Ci sono due fermati in questura a Prato per l'accoltellamento del 23enne la notte scorsa nel centro. Sono due uomini, un italiano e un sudamericano. Il giovane che aveva tentato di difendere una collega è ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione. Il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran, Baghei, ha dichiarato che l'Iran è pronto a qualsiasi scenario, riferendosi alle minacce statunitensi di un possibile attacco di terra all'Iran. Chiunque osi mettere piede sul suolo iraniano, ha avvertito, subirà gravi danni. Continua a salire l'allarme antivirus, nonostante le rassicurazioni dell'OMS. Allerta anche in Italia, con due marittimi posti in quarantena in Campania e Calabria. Il paziente veneto invece ha effettuato il test ed è negativo al virus. Calcio, il derby Roma-Lazio si disputerà lunedì 18 maggio alle 20:45. Lo rende noto la prefettura dopo le valutazioni effettuate in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Si attende il comunicato ufficiale della Lega Serie A, che ieri invece aveva deciso di far giocare il derby di Roma e tutte le gare per la lotta Champions domenica alle 12:30. È tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio, come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: Ribellatevi, siate scomode, date fastidio. Il silenzio è un lusso che pochi possono permettersi. Così parlava Michela Murgia, nata a Cabras nel 1972, scrittrice, attivista, voce libera e coraggiosa. Con romanzi come Accabadora e saggi come Stai zitta, ha raccontato Sardegna, potere e linguaggio. Credeva in una famiglia scelta, fatta da affetti veri e non solo di sangue. Difese i diritti LGBTQ+, con forza e intelligenza. Muore prematuramente a Roma nel 2023, lasciando un'eredità culturale viva e potente. Le sue parole continuano a ispirarci e indicarci nuove strade ogni giorno.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica radio app.

0: portala sempre con te. Unica Radio.
1: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1972.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Unica Radio, la tua carica quotidiana.

0: Una diffidenza moderata può essere savia. Una diffidenza oltrespinta, non mai. Silvio Pellico.
1: Hey, what's up? This is Hills and you're listening to our new track.

0: Young. L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: La mia voce è la voce della mia terra e la mia terra canta attraverso di me. Così si presentava Maria Carta, nata a Siligo nel 1934. Cantautrice e attrice, ha portato la musica tradizionale sarda nel mondo, reinterpretando canti antichi con una sensibilità moderna. Ha calcato palcoscenici internazionali, dal Bolshoi di Mosca alle cattedrali di New York e San Francisco. È apparsa in film come Il Padrino, parte seconda, di Coppola e Gesù di Nazareth di Zeffirelli. Ha unito arte e impegno civile. Muore nel 1994, ma la sua voce continua a raccontare l'anima della Sardegna.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
0: Leggera. Leggera. Gratuita. Semplicemente unica. Unica. Unica Radio App.
1: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Da Luisa Ginetti. Ha difeso una collega dalle molestie ed è stato accoltellato al petto. Un cameriere 23enne ora in gravissime condizioni dopo essere stato aggredito la scorsa notte a Prato alla fine del turno di lavoro. Gli aggressori, un italiano e un sudamericano, sono stati fermati e rischiano l'accusa di tentato omicidio. Delitto di Garlasco. Si protrarranno fino a sera i colloqui tra Andrea Sempio e la nostra psicologa, psicoterapeuta e criminologa, volti a tratteggiarne la personalità. L'avvocato Cataliotti spiega così i motivi per cui Sempio si trova da ieri a Roma. I nostri tecnici, aggiunge ancora il legale, sono al lavoro su 5 consulenze. Avrebbe sintomi riconducibili all'antivirus il 25enne calabrese che si trovava a bordo del volo KLM sul quale è stata per pochi minuti una donna sudafricana poi deceduta per il virus. I test del giovane, che si trova già in quarantena, arriveranno in giornata all'ospedale Spallanzani di Roma per chiarire l'eventuale positività. Secondo il bilancio dell'OMS sono 11 i casi sospetti di antivirus, 9 quelli confermati. L'ex capo di gabinetto del presidente ucraino Zelensky, Yermak, è stato accusato di riciclaggio di denaro in relazione alla costruzione di un complesso residenziale di lusso alla periferia di Kiev. Lo rendono noto ai media ucraini. Yermak ha detto di non voler commentare fino a quando l'inchiesta sarà completata. Tennis, il cammino di Lorenzo Musetti agli internazionali d'Italia finisce agli ottavi di finale e il numero 8 ATP perde in 2 set contro Casper Ruud con il punteggio di 6-3-6-1. In campo in questi minuti Darderi contro Zverev e il derby azzurro tra Jannik Sinner e Andrea Pellegrino. È tutto, a più tardi.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
3: Music Express, in viaggio con la musica.
4: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il nuovo singolo di Coez, che si chiama Ci vuole una laurea, che racconta di come le complicazioni della vita quotidiana mettano sotto pressione i rapporti e costringano a scelte difficili. Ci vuole una laurea fa da colonna sonora a Due spicci, la nuova serie di animazione di Zero Calcare in arrivo su Netflix. E passiamo a Charlie XCX, che offre un assaggio grunge del suo 8° album con un nuovo singolo intitolato Rock Music, che vira verso sonorità più grunge con chitarre elettriche e ritmi da headbanging, pur conservando la sensibilità pop di Charlie con influenze elettroniche e testi trasudanti di grinta. Ed è uscito anche Santissimo, il primo album di Saif, composto da ben 18 tracce con moltissime collaborazioni, tra cui Jolier, Tedua, Gue, Bresh, Kid Yugi, Arti 5 e Nerissima Serpe. Un album pieno di influenze musicali e citazioni pesanti che rappresentano appieno il rapper cantautore genovese che con umiltà e fame sottolinea con garbo e coerenza stilistica la voglia di riscatto sociale. Si intitola invece Summer Funk, il nuovo di Francesco Gabbani, dal mood estivo ed ironico. Il groove è quello suggerito dal titolo, ma la scrittura non si ferma al ritmo. Usando immagini pop, simboli della società consumistica e riferimenti culturali spiazzanti per parlare di una generazione divisa tra ambizione, smarrimento e voglia di leggerezza. Ed ora passiamo al re degli inni estivi, che è tornato a reclamare il suo trono. Il DJ e producer Calvin Harris ha pubblicato il nuovo singolo Satisfy con la voce magnetica della stella emergente irlandese Jessie. Satisfy si presenta come una naturale evoluzione del sound piano house che Calvin Harris ha promosso negli ultimi anni, via i drop aggressivi della sua precedente era EDM per un groove raffinato, coinvolgente ed innovativo. Nuova canzone anche per le bambole di Pezza, che si sono fatte conoscere a Sanremo. Porno, questo è il titolo del loro nuovo singolo, che conferma l'attitudine diretta e senza filtri della band tutta al femminile. Porno mette al centro una prospettiva chiara e rivendicata, e la donna a scegliere per sé anche sul piano affettivo e sessuale. E passiamo a LDA ed H7, che sono tornati con Santa, che si apre con un intimo giro di chitarra ma che entra subito in contrasto con il sound dal ritmo caraibico che caratterizza il resto della canzone, dove la leggerezza della musica si scontra con una dimensione più emotiva e riflessiva. Ed anche Clementino fa il suo ritorno con Children, insieme all'artista senegalese Laye Ba. La Iena White esplora le sonorità ritmate e solari dell'afrobeat, dando vita ad una traccia dal respiro internazionale. L'incontro tra il rap di Clementino e le contaminazioni world music di Laia Ba crea un groove trascinante. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con i Rolling Stones, tornati con In the Stars, un pezzo allegro e coinvolgente, insieme anche ad un'altra canzone, Raw and Twisted, traccia di apertura del nuovo album Foreign Tongues, in arrivo il 10 luglio e composto da 14 tracce totali. Un album dinamico e lungimirante che cattura il suono inconfondibile degli Stones. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Mick Jagger. Non prendere il tuo mestiere troppo sul serio, non prendere la vita troppo sul serio.
3: Music Express, in viaggio con la musica.
0: L'unico limite è non averla. Unica radio.
5: Unica radio.
0: App.
6: Dai voce alla tua musica. Unica radio.
7: Raccontiamo la città che cambia.

0: radio.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Nuova grande giornata di tennis agli internazionali d'Italia, occhi puntati in particolare sul derby azzurro che vedrà opporsi Jannik Sinner e Andrea Pellegrino. Luciano Darderi affronta invece il due volte campione numero 3 del mondo Alexander Zverev. In campo anche le campionesse in carica del doppio Errani e Paolini. A 180 minuti dalla fine del campionato, la corsa alla Champions e all'Europa è più viva che mai. Nella 36esima giornata di Serie A sorridono la Roma, il Como e la Juventus. KO Milan e Napoli, i rossoneri sono ancora quarti ma solo in virtù degli scontri diretti con la Roma, mentre il Napoli è tornato a rischio con soli 3 punti di margine sul quinto posto. Attenzione anche alla variabile Coppa Italia, la Lazio si giocherà la finale contro l'Inter domani e dal risultato dipenderà l'assegnazione dei posti per l'Europa. Ciclismo, la giornata di riposo è già stata archiviata e adesso il Giro d'Italia arriva in Italia dopo le prime 3 tappe disputate in Bulgaria. Al via dunque la 4ª tappa, la Catanzaro-Cosenza di 138 km. Non si prevede una tappa per velocisti puri, viste le presenze di alcune importanti salite. Le ipotesi più accreditate potrebbero essere quelle di una fuga da lontano, dell'attacco di un corridore da classiche o la volata di un gruppo ristretto. Motori, è arrivato uno dei fine settimana più attesi della stagione agonistica, ai 2 giorni della 24 ore del Nürburgring. Il leggendario Nordschleife si prepara per accogliere tifosi da tutto il mondo per l'evento più significativo dell'anno, una delle grandi classiche delle ruote coperte che quest'anno, come annunciato, vedrà anche Max Verstappen. L'olandese sarà regolarmente a volante della Mercedes AMG GT3 Evo in compagnia dei piloti ufficiali del marchio di Stoccarda Lucas Sawyer, Daniel Giuncadella e Jules Gounon. Per il pilota di Formula 1 sarà di fatto la 6ª apparizione nell'entry list di un evento nell'Inferno Verde. I basket spazzati via dai Thunder, i Lakers salutano la stagione al secondo turno dei playoff NBA, ora sono tanti dubbi sul futuro di LeBron James. I campioni di Oklahoma hanno inflitto un pesante 4-0 vincendo anche gara 4 115-110 in California. Il campione 41enne, ancora senza contratto per il prossimo anno, alla 23esima stagione nel campionato di basket americano, non è escluso anche un possibile ritiro. Durante l'anno LeBron non ha mai fatto cenno al futuro, mentre voci di mercato lo vedono approdare a Cleveland e Golden State Warriors per una passerella finale. Dalla redazione sportiva è tutto.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
3: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
4: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
5: Fino a quando il dolore avrà il mondo nelle mani, svegliati di buona lena. Forse hai già quel che vuoi. Cantava Andrea Parodi nella sua celebre Pizzino senza guerra. Nato a Porto Torres nel 1955, fu cantante e fondatore di Tazenda. Portò il sardo sul palco di Sanremo, unendo tradizione e modernità. Poi la carriera solista, con collaborazioni internazionali e progetti legati all'identità sarda. Muore nel 2006, ma la sua musica continua a parlare a chi ha radici e sogni.
6: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
8: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
9: Unica Radio.
8: App.
2: Questa è Unica Radio.
9: È Unica Radio.
2: Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.

0: poco Special Podcast. Unica Radio.
1: Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio. B-Podcast.
2: Abbiamo qua la professoressa Melis con la tematica la diffusione della cultura classica in Sardegna, modelli, adattamenti e persistenze culturali. La mia prima domanda è questa: professoressa, quando e in che modo la cultura classica arriva in Sardegna?
3: Sì, allora, intanto buongiorno a tutti.
2: Buongiorno a lei.
3: Allora, dunque, si può dire che non esiste un vero e proprio, diciamo, atto di nascita della cultura classica in Sardegna, adesso arrivo in Sardegna perché il rapporto dell'isola col mondo classico è stata una stratificazione molto lunga e complessa. La Sardegna infatti entra nel mondo classico già in età antica. I romani occupano la Sardegna nel 238 a.C. L'isola poi diventa provincia romana insieme alla vicina Corsica nel 227. Anche se i rapporti poi tra le popolazioni autoctone e i romani, come sempre capita in queste situazioni, non furono idilliaci, e comunque già dal III secolo a.C. che il latino, le istituzioni, i modelli culturali romani cominciano a penetrare nel territorio. Poi, ecco, anche dopo la caduta dell'impero, questo patrimonio non scompare naturalmente, però sopravvive in forme più sotterranee, soprattutto attraverso il latino ecclesiastico e alcune continuità amministrative. Però è sicuramente solo con il Rinascimento che si può parlare di una vera e propria riscoperta consapevole del mondo classico. In Sardegna questo processo avviene per lo più in modo immediato, ad esempio attraverso la cultura iberica, e si concretizza, e questo ci riguarda proprio direttamente, soprattutto con la fondazione delle università di Sassari nel 1560. E poi di Cagliari nel 1620. Chiaramente in queste istituzioni tuttora lo studio dei classici parte integrante della formazione degli studenti e delle studentesse.
2: Lei è proprio una professionista della cultura classica, lei è proprio ricercatrice. Una domanda proprio personale: lei è proprio appassionata, lei è proprio la passione della cultura classica. Come ci è arrivata questa passione? È arrivata subito da piccola oppure col tempo è cresciuta?
3: Allora, devo dire che sin da piccola sentivo una forte propensione per le materie letterarie. Poi devo dire che al liceo mi piacevano tutte le materie, andavo bene in tutte le materie perché ho sempre amato studiare, sono sempre stata molto curiosa. Però io ho deciso di studiare lettere classiche in quella che allora era la quarta ginnasio, cioè il primissimo anno al primissimo anno di liceo. Io avevo già deciso qual è stata la mia strada perché sentivo una passione fortissima per il latino e per il greco. Già quando studiavo grammatica e cominciavo a leggere i primi testi mi rendevo conto che con quei testi si poteva fare tanto anche dal punto di vista sociale, direi, e civile. Naturalmente questo vale anche per gli altri testi letterari, per carità, assolutamente, però il pensiero antico mi affascinava particolarmente ed è qualcosa poi da cui non possiamo liberarci anche quando siamo inconsapevoli, perché cioè, anche quando non li abbiamo studiati, noi comunque viviamo in una società democratica e la democrazia, c'è poco da fare, anche se con tratti molto diversi, è nata in Grecia. Quindi noi, volenti o nolenti, siamo comunque immersi in una cultura che ha una forte componente originaria dal mondo greco e romano. Io questo lo sentivo molto, ero poi molto appassionata e mi piaceva ridere con Aristofane e piangere con Sofocle, quindi eccomi qua. E poi mi piaceva insegnare, ecco, c'è anche... Ecco, c'era infatti, anche questa vocazione, mi piaceva molto la scuola, l'università. Grazie.
2: Allora, le faccio la seconda domanda: quali strumenti critici o fonti letterarie utilizza per studiare l'influenza della cultura classica in Sardegna? Ricordiamoci che lei ha anche pubblicato anche un volume, Il mito dello sport, proprio nel mondo greco, giusto? Quindi lei è sempre in contatto, a che fare proprio con la cultura classica giorno per giorno, lei la respira, in poche parole. Quindi questo domanda è proprio: in che modo, quali strumenti critici o fonti letterarie lei utilizza per studiare proprio questa influenza?
3: Allora, naturalmente, per, cioè, se facciamo riferimento al contesto sardo in particolare, c'è da dire che gli strumenti sono vari, cioè se parliamo di strumenti noi possiamo fare oggi riferimento a naturalmente testi di studiosi oppure di vari studiosi e di varie studiose. Ricordo per esempio anche un volume molto interessante che è ormai uscito qualche anno fa dell'ex professore di storia greca a Cagliari, Didu, professor Didu, proprio sui greci e la Sardegna, però ce ne sono tanti altri. E poi non dimentichiamoci anche appunto i portali online, ci sono diversi strumenti online che ci permettono di studiare l'influsso del mondo greco e anche romano sulla cultura sarda. A me uno in particolare che è stato utile è stato il portale di Sardegna Cinquecentina. C'è un portale che è particolarmente incentrato appunto sulle cinquecentine in Sardegna, non soltanto quelle classiche, e presenti appunto nelle biblioteche della Sardegna. Io di una mi sono servita, erano le vite parallele tradotte da Bordon del 1525, le vite parallele di Plutarco, che mi hanno consentito di scoprire per esempio come a Cagliari nel 1645 fosse nato una figura che forse non è tanto nota, cioè padre Fulgenzio Comanca, il quale era appunto diciamo un sacerdote dell'ordine di Santa Maria della Mercede, quindi presso il convento di Bonaria di Cagliari, e lui era il possessore, c'è proprio il suo nome come ex libris in questa cinquecentina. Lui scrive anche delle opere in lingua peraltro castigliana, come l'arbol genealogico delle Clarisida Casec Mondana oppure la storia dei Buenaire, dove appunto per esempio nell'arbol genealogico si propone di illustrare alla nobiltà sarda il lignaggio e i meriti di questo conte fiammingo che era Filippo di Egmont, che poi di lì a un anno nel 1680 sarebbe stato nominato viceré della Sardegna dalla corte di Madrid, e lo fa con appunto diciamo con traendo diversi spunti proprio dalla cultura e dalla letteratura classica, cioè sfrutta il mondo mitologico greco-romano, pare il conte Filippo e la sua casata. Questo è un personaggio molto molto interessante, anche perché ha la faccia degli

0: viene elaborata nel contesto sardo, in che modo, secondo lei?
1: Sì, allora, non sicuramente nel contesto sardo, così come in altri, naturalmente, non possiamo parlare di un'eredità statica o imitativa, ma si tratta proprio di un processo dinamico, di rielaborazione. Per esempio, una volta che la Sardegna entra a far parte del regno di Sardegna, acquisisce una serie di modelli stilistici, amministrativi, ovviamente piemontesi, che hanno favorito la diffusione del linguaggio neoclassico. E questo si vede molto, per esempio, dalle testimonianze architettoniche. Pensiamo per esempio al Teatro Civico di Sassari, dell'architetto Giuseppe Cominotti, appunto nato a Cuneo e morto a Torino, e vissuto, diciamo, alla fine del Settecento, alla fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento. Oppure all'ospedale San Giovanni di Dio a Cagliari di Cima, o alla cattedrale di Santa Maria della Neve dell'architetto Antonio Cano, che tra l'altro, per la cronaca, morì nel 1840 proprio cadendo accidentalmente dai ponteggi di questa chiesa, della chiesa in costruzione. E poi naturalmente ci sono stati grandi scavi archeologici, basti pensare al caso di Nora. I primi scavi risalgono alla fine dell'Ottocento con l'archeologo Filippo Nissardi, e poi con i primi del Novecento spunta fuori appunto una parte della necropoli romana. E Gennaro Pesce indaga poi negli anni 50 l'area urbana, e i lavori, dopo un periodo un po' più lento e statico, riprendono con più sistematicità dal 1990. Oggi sappiamo che Nora è studiata da diverse università, come Cagliari, Genova, Milano e Padova. Poi ecco, c'è anche un'eredità sicuramente linguistica, perché non bisogna scordarci che, come si dice appunto in linguistica, la lingua sarda è, per via della posizione periferica, appunto così si dice in linguistica, della Sardegna, quella più conservativa rispetto al latino. E poi oggi naturalmente in Sardegna, così come in altre zone d'Italia, il mondo classico è comunque un patrimonio culturale che viene diffuso con la scuola, nelle università, nelle biblioteche, nei musei e nei siti archeologici. Quindi è sicuramente una cultura sempre molto viva.
0: Certo, anche poi ora, com'era, poi l'archeologia non fa altro che scoprire sempre nuovi elementi, quindi ci permette anche poi di fare nuove costruzioni, di avere comunque sempre nuovi indizi che poi servono a capire com'era anticamente parlando la Sardegna, perché la Sardegna ha avuto tantissime influenze, ha assorbito come una spugna fino ad arrivare fino a quello che siamo noi oggi. Le faccio anche una domanda personale, visto che so che proprio le piacciono tantissimo anche gli autori greci. Secondo lei, un autore greco, se fosse adesso contemporaneo, in quest'epoca contemporanea, cosa penserebbe? Secondo, ovviamente, la sua opinione, non possiamo dire proprio a un ripide cosa pensava in questo momento, ma secondo la sua opinione, cosa potrebbe pensare di Sardi sulla cultura classica? Classica Euripide, oggi come oggi, o anche un Aristofane, che è anche più commediografo.
1: Ma cosa potrebbe pensare di Sardi? Non ho capito.
0: Della cultura classica, principalmente, della cultura classica, cosa potrebbe pensare da diffusione, secondo me?
1: Cioè, se un autore greco potesse all'indietro rivedere la propria cultura.
0: Sì.
1: Allora, questo è molto interessante, naturalmente dipende dagli autori, però mi viene in mente subito Aristofane, chiaramente. Un commediografo del V secolo a.C. che attraverso le sue commedie ragionava molto.
2: Il TG Esteri dell'agenzia Dire.
3: Tempi bui per la libertà di stampa nel mondo è quanto emerge dall'indice globale 2026 di Reporters Senza Frontiere, secondo cui 100 paesi su 180 registrano un peggioramento, un livello mai così basso in 25 anni, a pesare le crescenti pressioni politiche sulla stampa e le tendenze autoritarie che troppo spesso finiscono per criminalizzare il giornalismo. Male anche la sicurezza, con centinaia di cronisti uccisi nelle guerre a Gaza e Libano, oppure in Sudan e Sud Sudan. Le cose vanno male anche nei cosiddetti paesi democratici. Gli Stati Uniti perdono 7 posizioni, l'Italia passa da 49esima a 56esima. Ancora fanalini di coda Russia, Afghanistan, Arabia Saudita, Iran, Cina, Corea del Nord e Eritrea, ultima per il terzo anno di seguito. Bene invece la Siria del post Assad, che risale 36 gradini della classifica. Per una vita indipendente in Tunisia è il titolo del progetto e della sfida che l'associazione AIFO ha raccolto, in collaborazione col Ministero tunisino degli Affari Sociali e grazie a fondi della cooperazione italiana.

0: AIFO ha promosso l'inclusione lavorativa per 200 persone con disabilità presso 100 aziende in 4 governatorati tunisini per garantire autostima ed emancipazione per individui troppo spesso relegati ai margini, senza opportunità medico-sanitarie, economiche o sociali. La capo progetto Deborah Piccinno riporta una testimonianza.
1: Questa madre ci diceva: io ho anche pensato di migrare perché dopo di me voglio sapere che mio figlio queste opportunità può trovarle. Quindi ecco, in qualche modo lavorando perché queste opportunità si creino in loco, si riduce la necessità che sia necessario andare altrove per garantirle.
0: L'Associazione Americana dei Giuristi, che conta migliaia di membri nel continente e all'estero, ha definito illegale e pericoloso l'embargo energetico che il governo degli Stati Uniti sta imponendo su Cuba da gennaio, così come le minacce di un'operazione armata rivolta all'isola. L'organismo ha così reagito all'ultimo intervento del presidente Trump che il 1 maggio, durante un evento pubblico in Florida, non solo ha annunciato nuove sanzioni, ma ha minacciato l'invio di navi da guerra nelle acque cubane una volta rientrate dal Medio Oriente. L'associazione, condannando con la massima fermezza queste parole, ha inoltre definito un affronto alla sovranità nazionale cubana il possesso della base navale di Guantanamo da parte di Washington. Anche l'Alto Commissariato ONU per i diritti umani ha espresso preoccupazione per il blocco alle forniture di petrolio che gli Stati Uniti hanno imposto su Cuba per via delle sue ricadute umanitarie. I gruppi armati in lotta contro il governo del Mali hanno preso il controllo del campo militare di Dessalit, nel nord del paese, al confine con l'Algeria. Secondo una fonte della sicurezza, i soldati maliani avevano già evacuato il campo prima dell'arrivo dei gruppi armati, per cui non ci sono stati combattimenti. Si tratta dell'ultimo di una serie di colpi subiti dal governo di Bamako, guidato dal presidente Assimi Goïta, generale salito al potere con un golpe militare nel 2020. Lo scorso 25-26 aprile, la giunta ha dovuto respingere un'offensiva dei ribelli che ha interessato almeno 7 città nel paese ed è costata la vita a un ministro.
2: Hey, ti

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
2: La mia vita è stata un film, ma senza copione. Così si potrebbe riassumere la vita di Anna Maria Pierangeli, nata a Cagliari nel 1932, attrice dalla bellezza delicata. Vinse giovanissima il Nastro d'Argento per Domani è troppo tardi. A Hollywood divenne Pierangeli, recitando in Teresa, Sombrero, Storie di tre amori. Fu legata sentimentalmente a James Dean e sposò il cantante Vic Damone. Una carriera luminosa ma segnata da inquietudini personali. Muore nel 1971, lasciando un ricordo indelebile nel cinema internazionale.
3: Vado, che ho lezione di
4: Per me un ginseng.
5: Grazie.
3: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. La canzone, composta dal leader del gruppo e pubblicata nel 1983, è una ballata di 6 minuti. Il brano fu un enorme successo internazionale, raggiungendo la prima posizione nel Regno Unito, dove rimase per 4 settimane, e in altri 20 paesi superando Everything Counts dei contemporanei Depeche Mode. È proprio vero, per quanto strano possa sembrare, sempre puntuale, eppure mai pronto per i sogni. Ho il cuore in gola. Quando siamo faccia a faccia, questo è il suono della mia anima, questo è il suono. E voi siete pronti per ascoltare questo successone? Ascoltiamo insieme True degli Spandau Ballet.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
0: Unica

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Buon pomeriggio dalla redazione da Luisa Ginetti. Antivirus. L'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Spallanzani di Roma chiarisce che al momento è previsto l'arrivo dei soli campioni biologici del 25enne calabrese che si trova già in quarantena. Sta bene e non presenta sintomi riconducibili al virus, il marittimo di Torre del Greco posto in quarantena. Il paziente veneto è invece negativo al virus. Ha difeso una collega dalle molestie ed è stato accoltellato al petto. Un cameriere 23enne ora è in gravissime condizioni dopo essere stato aggredito la scorsa notte a Prato alla fine del turno di lavoro. Gli aggressori, un italiano e un sudamericano, sono stati fermati e rischiano l'accusa di tentato omicidio. Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, è arrivato ieri a Roma per sottoporsi alla perizia psicologica voluta dal suo pool difensivo. Intanto il suo legale fa sapere: abbiamo recuperato tutto il materiale probatorio, documentale e informatico. I nostri tecnici sono al lavoro su 5 consulenze. Incidente mortale sul lavoro oggi a Torino alla centrale del latte. A perdere la vita un lavoratore di 47 anni. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato travolto da un bancale, battendo poi violentemente la testa. Indagini in corso. Calcio, slitta il derby di Roma. La prefettura della capitale comunica che Roma-Lazio si disputerà nella giornata di lunedì 18 maggio alle 20:45. La decisione è stata disposta, considerata la concomitanza con la finale degli internazionali d'Italia, in corso presso il Foro Italico. La Lega Serie A preannuncia ricorso al TAR. È tutto, a più tardi.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
3: Questa è Unica Radio.

0: già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
1: Sì! Quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
0: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
1: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
2: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
3: Passavamo sulla terra leggeri come acqua che scorre, salta, giù dalla conca piena della fonte. Così scriveva Sergio Azzeni, nato a Capoterra nel 1952. Scrittore, giornalista e traduttore, ha raccontato la Sardegna con una lingua viva e poetica, fondendo storia, mito e modernità. Tra le sue opere più note, Il figlio di Bakunin e Passavamo sulla terra leggeri, romanzi che hanno dato voce a un'isola in trasformazione. Muore nel 1995, lasciando un'eredità letteraria che continua a ispirare.
4: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
5: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
6: Il 15 aprile celebriamo la Giornata Nazionale del Made in Italy. Con centinaia di eventi in tutto il paese. Un inno al saper fare, all'intelligenza delle mani, un tributo alle eccellenze italiane, alle imprese che con ingegno e innovazione rappresentano l'orgoglio italiano e contribuiscono ad affermare la nostra identità nel mondo. 15 aprile, giornata nazionale del Made in Italy. Orgoglio italiano.
7: Raccontiamo
8: la città che cambia.
7: La città che cambia. Unica Radio.
8: Unica Radio. Dio, Dio.
9: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

Se è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

0: leggera, gratuita,
1: gratuita, gratuita,
0: semplicemente unica,
1: unica,
0: unica, unica radio app.
2: Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
3: Spostiamoci al presente. Era il 2009.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
2: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: L'amore non è morale o immorale. È amore basta. Cassandra Clare.
1: Hey, I'm Dua Lipa. This is Houdini.
2: Raccontiamo la città che cambia.

0: L'unico limite è non averla. Unica radio.
1: Unica radio.
0: App.
2: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
3: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
4: Così era anche per quegli alberi di cui percepiva il silenzio, non come si percepisce il silenzio delle cose, ma come si percepisce il silenzio di persone che stanno zitte e pensano. Così scriveva Giuseppe Dessin, nato a Cagliari nel 1909. Scrittore e drammaturgo, ha raccontato la Sardegna con una prosa intensa e poetica, esplorando le dinamiche sociali e culturali dell'isola. Tra le sue opere più note, Paese d'ombre, vincitore del premio Strega. Muore nel 1977, lasciando pagine che ancora oggi insegnano a guardare il mondo con profondità e silenzio.
0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
5: Unica Radio.
6: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
7: Unica Radio, sei tu.
0: Dai voce alla tua musica.
8: Ciao, sono Roberto, studio matematica e la mia canzone preferita è Stream of Consciousness dei Dream Theater.
7: You Play, la tua musica su Unica Radio.

0: E sono tutti in prima fila, aspettano il mio fallimento e non sai qua che aria tira.
1: Non lo sai cosa c'ho dentro.
0: Avevo poche alternative, stare in strada a fare questo. Qua giudicano e che sanno, di umiltà tu fatti un bagno.

e mi guarda lassù dal cielo dall'alto. A 20 il primo milione, mo 10 e ne ho 24. Non abbassare la guardia che prima o poi arriva il colpo. E questo qua quanto parla dal vivo, poi cambia.

giorno o una vita intera. E per quanto sia strano, un per sempre si può consumare in un sabato sera.

0: 10 voti sulla scia.
1: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: Un saluto dalla redazione. La guerra in Iran. Trump ribadisce: non ho fretta, Teheran non può avere l'arma nucleare perché la userebbe. E il presidente ha anche ripetuto che gli Stati Uniti hanno spazzato via la marina iraniana. L'Iran presenta intanto ricorso contro gli Stati Uniti presso la Corte Arbitrale dell'AIA per gli attacchi militari contro i suoi impianti nucleari. Sta bene, non ha sintomi il 25enne di Villa San Giovanni, in quarantena dopo aver viaggiato sullo stesso volo della donna sudafricana morta per l'antivirus. A smentire le voci sul suo ricovero allo Spallanzani di Roma è la sindaca Caminiti. Domani saranno effettuate solo le analisi dei campioni biologici. Un intero reparto dei carabinieri è stato impegnato nel pomeriggio in un'attività investigativa nella casa di Colle di Arba, Pordenone, in cui a gennaio si è tolto la vita Pietro Gugliotta, componente della banda della Uno Bianca. Una ventina di militari dell'arma ha iniziato le verifiche attorno alle 13. E Simone Pilloni, il nuovo avvocato della famiglia Nel Bosco. L'ex senatore della Lega prende il posto di Marco Femminella e Danila Solinas, che hanno annunciato di aver rinunciato al mandato di difensori di Nathan Trevelyan e Catherine Birmingham. Tennis: Jannik Sinner batte Andrea Pellegrino e conquista i quarti degli internazionali d'Italia. 6-2, 6-3 i parziali per il numero uno del mondo. Vola ai quarti anche Darder, il litolo argentino gioca una partita pazzesca e batte in rimonte il numero 3 al mondo, Zverev, per 1-6, 7-6, 6-0. Affronterà il talento spagnolo Jodar. È tutto, a più tardi.
1: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: Mentre ascolti questo messaggio. In Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord qualche isolato piovasco su basso Piemonte, Liguria, Emilia Romagna in attenuazione rapida, più soleggiato sulle altre regioni. Temperature in lieve diminuzione, massime tra 18 e 22 gradi. Al centro generali condizioni di instabilità con schiarite e annuvolamenti associati a rovesci e temporali intermittenti. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud instabile su Sardegna, Campania, Molise e Puglia, poi nel pomeriggio anche su Basilicata e Nord Calabria. Temperature in lieve calo, massime tra 21 e 25 gradi.

0: Questa è Unica Radio.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: La civiltà nuragica è la testimonianza più alta della capacità creativa del popolo sardo. Così affermava Giovanni Lilliu, nato a Barumini nel 1914, archeologo, accademico e politico, e considerato il padre dell'archeologia sarda. La sua scoperta più celebre è il complesso nuragico di Sunuragi, nel suo paese natale, dichiarato patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Fondò la scuola di specializzazione in studi sardi presso l'Università di Cagliari e fu membro dell'Accademia dei Lincei. Muore nel 2012, lasciando un'eredità che ha ridisegnato la percezione della storia sarda nel Mediterraneo.
3: Viaggiare. Lavorare. Studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click.
0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Unica Radio, emozione unica.
1: Per farti felice, l'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale. Ho rubato una volta soltanto, l'ho fatto per te. Per farti felice, ti darei la mia casa per farti svegliare.

0: Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Yo yo, it's Girl Lemonade.
2: You're now listening to our song No Breaks featuring Cartel.
3: No Breaks.
1: On your favorite station.
4: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Quei che mi corrono dietro, presto presto m'annoiano. Carlo Goldoni.
1: Il GR politico dell'agenzia di...
2: Il governo dichiara guerra al caporalato. Dopo la morte del bracciante indiano a Latina, i ministri del lavoro e dell'agricoltura, Marina Calderone e Francesco Lollobrigida, riuniscono il tavolo con le associazioni datoriali e sindacali del mondo agricolo. La morte di Satnam Singh è per Calderone un atto di barbarie messo in atto, aggiunge Lollobrigida, da mano criminale che richiede un'accelerazione del contrasto allo sfruttamento. I due ministri annunciano che tramite il decreto agricoltura già incardinato in Senato si potranno inserire misure sulla giusta retribuzione dei lavoratori. Per Coldiretti servono controlli rigorosi per tutelare i diritti e la salute dei lavoratori e le aziende agricole oneste. Il Parlamento non è nelle condizioni di approvare il MES. È tranchant il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulla ratifica del meccanismo europeo di stabilità. A margine del Consiglio Ecofin, oggi a Lussemburgo, il titolare del Dicastero di via 20 settembre spiega che non ci sono molte speranze per l'ok da parte dell'Italia, almeno a breve. Sul lungo termine, aggiunge Giorgetti, dipende se cambia, se migliora, se muta natura. Introdurre il tema della ratifica del MES in questo momento mi sembrava come buttare il sale sulla ferita, ha commentato Amaro. L'Ecofin ha discusso anche gli esiti del G7 che si è chiuso in Puglia sull'uso dei proventi degli asset russi congelati. Sono un centinaio le città dove domenica e lunedì si voteranno i ballottaggi per eleggere i sindaci. Il secondo turno riguarda esclusivamente i comuni con più di 15.000 abitanti in cui nessun candidato ha ottenuto più del 50% dei voti al primo turno. La partita tra centrodestra e centrosinistra si gioca soprattutto in 14 città medio-grandi. Si vota per il sindaco in 5 capoluoghi di regione: Firenze, Bari, Perugia, Potenza e Campobasso. Il centrosinistra parte favorito nei ballottaggi di Firenze e Bari, dove al primo turno ha ottenuto maggiori consensi. Il centrodestra invece è in vantaggio a Potenza, Campobasso, Lecce, Caltanissetta e Vercelli. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è in visita

Centro Europeo per l'Osservazione della Terra. L'ESPRIN è gestito dall'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea con sede a Frascati. La ricerca, ha detto Mattarella, non ha confini né frontiere, è necessariamente comune ed è questo che consente benefici all'umanità. Lo spazio, ha aggiunto il capo dello Stato, sia un luogo comune. Si tratta di un messaggio fondamentale per il futuro della Terra. Al termine della visita, l'attività del centro è stata presentata dal direttore generale dell'Agenzia Spaziale Europea, Joseph Aschbacher, dal presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Teodoro Valente, e dalla ricercatrice Francesca Elisa Leonelli.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: La pietra è la memoria universale del mondo. Così affermava Pinuccio Sciola, nato a San Sperate nel 1942. Scultore e muralista, ha trasformato il suo paese natale in un museo a cielo aperto, arricchendolo con murales e le celebri pietre sonore. Sculture che emettono suoni quando vengono accarezzate, rivelando l'anima nascosta della materia. La sua opera ha unito arte, natura e musica, dando voce alla Sardegna più profonda. Muore nel 2016, lasciando un'eredità che continua a risuonare nel tempo.
3: Il 15 aprile celebriamo la giornata nazionale del Made in Italy, con centinaia di eventi in tutto il paese. Un inno al saper fare, all'intelligenza delle mani, un tributo alle eccellenze italiane, alle imprese che con ingegno e innovazione rappresentano l'orgoglio italiano e contribuiscono ad affermare la nostra identità nel mondo. 15 aprile, giornata nazionale del Made in Italy, orgoglio italiano.
4: Raccontiamo la città che cambia.
5: Unica Radio.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: Buonasera dalla redazione. Sta bene, non ha sintomi il 25enne di Villa San Giovanni in quarantena dopo aver viaggiato sullo stesso volo della donna sudafricana morta per l'antivirus. Domani saranno effettuate le analisi dei campioni biologici. L'EMA intanto avvisa, circolano fake news che collegano l'infezione al vaccino contro il Covid. Un intero reparto dei carabinieri per un sopralluogo è quanto accaduto a Colle di Arba, in provincia di Pordenone, dove una ventina di militari sono stati impegnati per un controllo a casa di Pietro Gugliotta, ex membro della banda della Uno Bianca, suicidatosi a gennaio nella sua abitazione. La guerra in Iran, Trump ribadisce, non ho fretta. Teheran non può avere l'arma nucleare perché la userebbe. Il presidente ha anche ripetuto che gli Stati Uniti hanno spazzato via la marina iraniana. L'Iran presenta intanto ricorso contro gli Stati Uniti presso la Corte Arbitrale dell'AIA per gli attacchi militari contro i suoi impianti nucleari. Ennesimo colpo di scena nella vicenda della famiglia nel bosco. Gli avvocati Femminella e Solinas hanno annunciato di aver rinunciato al mandato di difensori di Nathan Trevelyan e Catherine Birmingham. Il nuovo avvocato sarà Simone Pillon, ex senatore della Lega. Ciclismo, Giulio Ciccone è la nuova maglia rosa di questo Giro d'Italia. Il corridore abruzzese chiude al terzo posto la quarta tappa tutta calabra tra Catanzaro e Cosenza e indossa per la prima volta la maglia di leader. L'ultimo italiano era stato Diego Ulissi lo scorso anno. Vittoria in volata di Narvaez. È tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
4: Bentrovati e bentrovate a Vivere Bene da Nadia Sessa. L'insonnia è un disturbo del sonno caratterizzato dalla difficoltà persistente ad addormentarsi, ma anche a mantenere il sonno oppure da risvegli precoci. In sintesi, un sonno non ristoratore con conseguenze diurne come stanchezza, irritabilità e deficit di concentrazione. L'ansia, lo stress e le tensioni quotidiane costituiscono i principali alleati dell'insonnia. Oltre alla componente psicologica, anche altri fattori gravano pesantemente sulla qualità del sonno. Tra questi ricordiamo l'abuso di sostanze eccitanti, l'alcolismo, l'ansia, il dolore, malattie del sistema nervoso, ma anche rumori esterni, sindrome delle gambe senza riposo, sindrome premestruale, sospensione di farmaci ipnotici e tossicodipendenza. Quando non siamo di fronte a casi patologici, un primo passo per arginare questo disturbo consiste nell'individuare la causa responsabile dell'insonnia e cercare di eliminare le fonti di stress, magari praticando yoga o corsi di rilassamento. Anche seguire uno stile di vita corretto aiuta, come andare a dormire più o meno sempre alla stessa ora. Cerchiamo poi di alzarci presto al mattino e di andare a dormire entro la mezzanotte, evitando riposini pomeridiani. Bere un bicchiere di latte caldo prima del riposo notturno può favorire il sonno. Il latte contiene infatti un amminoacido essenziale in grado di esercitare una modesta azione sedativa naturale. Evitiamo invece di mangiare pesante o di concederci uno spuntino prima di andare a letto. Anche l'allestimento della camera dove dormiamo può avere un suo effetto benefico. È stato dimostrato che tingere le pareti di verde e profumare l'ambiente con essenza alla lavanda favorisce il sonno. Un'idea potrebbe essere anche quella di isolare acusticamente la stanza da letto. I rumori forti possono ostacolare l'addormentamento e indurre l'insonnia. In alternativa, possiamo ricorrere a dei tappi per le orecchie. Utilizziamo un materasso consono alle nostre esigenze e indossiamo un pigiama o una camicia da notte comodi e preferibilmente di fibre naturali come le lenzuola. Regoliamo la temperatura della stanza evitando un eccesso di caldo o di freddo. Infine, concentriamoci su qualcosa di piacevole, cercando di allontanare le preoccupazioni della giornata. Anche l'attività sessuale può contribuire a scacciare l'insonnia, così come alcune tecniche di respirazione oppure fare un bagno caldo. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Emanuela Breda. Quando la mente si addormenta, si risveglia la nostra vera essenza, intima e senza filtri.
3: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: Radio.
1: Notizie flash dal Parlamento europeo. Tre commissioni del Parlamento europeo hanno appoggiato la proposta di creare una nuova categoria di imprese a metà tra le piccole e medie imprese e le grandi società. Lo status di piccola impresa a media capitalizzazione si applicherebbe alle aziende con meno di 1.000 dipendenti e fino a 200 milioni di euro di fatturato o 172 milioni di euro di attivi totali. L'obiettivo è evitare che gli oneri normativi a carico delle imprese aumentino improvvisamente quando le loro attività si espandono. I colloqui con il Consiglio potranno iniziare se il Parlamento approverà la proposta durante la plenaria di marzo. La Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere e la Commissione per le libertà civili e la giustizia chiedono una nuova norma europea che definisca lo stupro come assenza di consenso. In una relazione approvata questa settimana, le commissioni hanno esortato il Parlamento europeo a proporre una definizione giuridica comune incentrata sul consenso libero, consapevole e irrevocabile. Ciò consentirebbe di migliorare l'accesso alla giustizia per le vittime e uniformare le leggi nazionali agli standard internazionali. Hanno inoltre chiesto che la violenza di genere sia riconosciuta come reato nell'Unione Europea, che i servizi di sostegno alle vittime siano migliorati e che siano introdotte misure per combattere la misoginia online. Il testo sarà discusso in aula e votato a marzo. La Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha concluso una visita di 2 giorni a Londra. Nella capitale britannica ha incontrato importanti figure politiche ed è intervenuta alla conferenza sulla sicurezza e la difesa tenutasi all'Istituto Reale degli Affari Internazionali, noto anche come Chatham House. Durante il suo intervento ha dichiarato:
2: It is time to reset the partnership between...
1: È il momento di riavviare le relazioni tra Unione Europea e Regno Unito con un partenariato che rispetti la scelta del popolo britannico, ma che sia in grado di rispondere alla realtà di oggi grazie a un approccio pragmatico, di buon senso e vantaggioso per entrambe le parti. La presidente Metsola ha incontrato anche il presidente della Camera dei Comuni, Lindsay Hoyle, e il primo ministro, Keir Starmer. I colloqui si sono concentrati sul rafforzamento della cooperazione tra Unione Europea e Regno Unito. Con questo è tutto. Torneremo lunedì con altri aggiornamenti.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
3: Unica Radio.
0: App.
4: Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. Continua il dominio di Jannik Sinner agli internazionali d'Italia. Il numero uno al mondo batte 6-2, 6-3 Andrea Pellegrino negli ottavi di finale e stacca così il pass per i quarti. Grazie a questo ennesimo successo in un derby azzurro, l'altoatesino tocca quota 31 vittorie di fila nei Masters 1000 ed eguaglia così un record riuscito prima soltanto a Novak Djokovic. Si interrompe invece il cammino a Roma del pugliese, che resta comunque una delle sorprese più belle di questa edizione del torneo. Ma l'impresa più bella del foro è quella firmata da Luciano Darderi. L'italo-argentino batte il numero 3 al mondo, Sasha Zverev, al termine di una partita pazzesca, vinta in rimonta con il punteggio di 1-6, 7-6, 6-0 in 2 ore e 26 minuti di gioco. È la sua prima vittoria in carriera contro un top 10. Per la prima volta ai quarti di finale in un Masters 1000, Darderi sfiderà il talento spagnolo Jodar. Stop agli ottavi invece per Lorenzo Musetti, battuto in poco più di 1 ora e un quarto da Casper Ruud con il punteggio di 6-3, 6-1. Il cararino, che da lunedì uscirà dalla top 10, non è riuscito a fare partita alla pari con il norvegese. Si ritirano dal doppio senza giocare le campionesse in carica del foro, Jasmin Paolini e Sara Errani. La toscana lamenta un problema al piede destro e preferisce non rischiare in vista del Roland Garros. E siamo al calcio, verso la finale, Lazio ed Inter oggi al Quirinale per l'incontro con il presidente della Repubblica Mattarella alla vigilia della finale di Coppa Italia allo Stadio Olimpico di Roma. Il passaggio istituzionale accompagna l'attesa per la sfida tra le due squadre, con dirigenti, staff e calciatori al colle prima dello show in campo. In palio ci sono il trofeo e, per la Lazio, anche l'accesso all'Europa League. Mercoledì sarà un giorno di festa, ha detto Mattarella. La partita di domani può dare il segno di una fase di ripresa e riavvio del nostro calcio. Slitta intanto il derby di Roma. La prefettura della capitale ha comunicato che Roma-Lazio si disputerà nella giornata di lunedì 18 maggio alle 20:45. La decisione è stata disposta considerata la concomitanza con la finale degli internazionali d'Italia in corso presso il Foro Italico. La Lega Serie A non ci sta e preannuncia ricorso al TAR. Ciclismo, Giulio Ciccone, la nuova maglia rosa di questo Giro d'Italia. Il corridore abruzzese Pugliese chiude al terzo posto la quarta tappa tutta calabra tra Catanzaro e Cosenza e indossa per la prima volta la maglia di leader. L'ultimo italiano era stato Diego Ulissi lo scorso anno, vittoria in volata di Narvaez. La MotoGP: non ci sarà un sostituto di Marc Marquez al GP Catalunya, come già anticipato dal team manager Tardozzi a Sky. La squadra di Borgo Panigale ha deciso che il pilota spagnolo, infortunatosi a Le Mans sabato scorso e poi operato alla spalla e al piede destro domenica, non verrà sostituito nel prossimo weekend di gara a Barcellona. L'annuncio ufficiale è stato postato dal team sui propri account social. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
3: Raccontiamo la città che cambia.
5: Unica Radio.
6: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
7: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
8: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
7: Unica Radio, come sentirsi a casa.
8: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
9: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
10: unica,
11: come te.
12: Gli uomini del governo non hanno ambizioni da soddisfare, ma solo un preciso dovere di coscienza da compiere: contribuire ad assicurare al popolo italiano la giustizia, la libertà, il lavoro e la pace. Così affermava Antonio Segni nel suo primo discorso di insediamento. Nato a Sassari nel 1891, fu giurista, politico e primo sardo a diventare presidente della Repubblica Italiana dopo aver ricoperto due volte la carica di presidente del Consiglio. Muore nel 1972, lasciando in eredità un modello per la politica italiana.
13: Mi dispiace, ma questa di carta non vale.
14: Eh no, signora, cartacea non vale.
15: Ragazzi, con questa non è.
16: Ma no, dai, non vale.
15: Bravo, non vale.
17: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
0: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica. Unica Radio App.
3: Raccontiamo la città che cambia.
5: Unica Radio.
3: Unica Radio.

0: Unica Radio.
1: Unica Radio. Raccontiamo.
0: Mua.
1: La città che cambia.
2: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
3: Spostiamoci al presente. Era il 1983.

0: let go.
1: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
2: Portala sempre con te. Unica Radio. Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: Non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
1: Hi guys, this is Zenon.
2: This is Kane.
1: And you listen to my new release, Flow.
3: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
4: We ain't been asleep all night, and we don't plan to till the morning.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Coloro che non si adeguano sono il sale della terra, sono il colore della vita, condannano se stessi all'infelicità, ma sono la nostra felicità. Così scriveva Costantino Nivola, nato a Rani nel 1911, scultore e designer di fama internazionale trasferitosi negli Stati Uniti, sviluppò la tecnica del sand casting, collaborando con architetti come Le Corbusier e realizzando opere che uniscono arte e architettura. Muore nel 1988 lasciando un'eredità artistica che continua a ispirare e a dialogare con lo spazio pubblico.
1: Unica Radio.
3: Unica Radio.
1: Unica Radio.
3: Unica Radio.
4: Raccontiamo.
3: La città che cambia.
5: Unica Radio.
6: Oh, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
7: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
0: Unica Radio, sei tu.
8: Dai voce alla tua musica.
9: Sono Alessandro, studio medicina e la mia canzone preferita è Bachelorette di Björk.
0: You Play, la tua musica su Unica Radio.

0: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa, ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
1: Unica News, spazio all'informazione.
2: Un saluto da Unica Radio per l'informazione culturale locale. Il servizio.
3: Al Palazzo di Città di Cagliari è in corso, fino al 7 giugno 2026, Antonio Ligabue. La grande mostra, importante retrospettiva, dedicata a uno dei pittori più intensi del Novecento italiano. L'esposizione riunisce 60 opere tra oli e disegni, offrendo uno sguardo sulla vita tormentata e sulla poetica visionaria dell'artista. In mostra paesaggi, animali feroci e autoritratti, che restituiscono la forza espressiva del suo percorso creativo.
2: Su Unica Radio diamo spazio all'informazione locale della Sardegna. Il servizio.
4: A Festaman 2026, in programma a Porto Torres dal 23 al 25 maggio, unisce musica e tradizione. Sabato 23 maggio, il cantautore Francesco Gabbani si esibirà sotto la Torre Aragonese. L'evento sarà accompagnato da manifestazioni tradizionali, esibizioni folcloristiche e sagre, offrendo un'occasione di valorizzazione culturale per il territorio e la comunità universitaria.
2: Prosegue l'edizione di Unica News con l'informazione culturale. Ascoltiamo il servizio.
5: Dal 28 maggio al 6 giugno 2026, il CUS Cagliari ospita Ateneica, il festival universitario che dal 2013 unisce musica, sport e socialità. 10 giorni di concerti gratuiti, tornei sportivi, street food e momenti di aggregazione animeranno gli spazi del centro sportivo, trasformandolo in un punto di riferimento per la vita studentesca. L'evento si conferma un'esperienza di grande partecipazione giovanile, all'insegna dell'energia e della libertà di espressione.
2: Si conclude così l'appuntamento con l'informazione culturale della Sardegna. Un buon proseguimento con la musica di Unica Radio.
6: Questa è Unica Radio.
7: Hey, I'm Liv Walker and you're listening to my song
8: We Were Lost Time.
7: Mind Lost on your favorite radio station.
6: Unica Radio.

0: voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Buonasera dalla redazione. L'Iran per la prima volta minaccia esplicitamente di puntare alla bomba nucleare se dovesse ricominciare la guerra. Trump incontra invece i vertici delle forze armate per valutare la ripresa dei raid, decisione che verrà presa probabilmente dopo la missione del tycoon in Cina, Daxi. Israele intanto istituisce un tribunale militare speciale per i crimini del 7 ottobre, prevista la pena di morte. La nave da crociera Ondius, dove si è sviluppato il focolaio di antivirus, è diretta verso Rotterdam, dove sarà bonificata. L'OMS fa un bilancio del contagio, i casi sospetti sono 11. 11 e 9 quelli di positività accertata. Allo Spallanzani di Roma arrivano i test del marittimo 25enne calabrese già in quarantena, del quale bisogna verificare la positività. Delitto di Garlasco, Andrea Sempio non passò per caso davanti alla villetta dei Poggi il giorno stesso dell'omicidio, il 13 agosto 2007. Ne sono convinti i magistrati. La strategia difensiva dei legali di Sempio si affida a ben 5 perizie per controbattere alle accuse. Una riguarderà la personalità dell'indagato. La SUI interroga il Quirinale per l'incontro con il presidente della Repubblica Mattarella alla vigilia della finale di Coppa Italia all'Olimpico di Roma. Mercoledì sarà un giorno di festa, ha detto il capo dello Stato. La partita di domani può dare il segno di una fase di ripresa e riavvio del nostro calcio. Tennis, due italiani ai quarti degli internazionali d'Italia, non solo Sinner, che regola in 2-7 la sorpresa Pellegrino, ma anche Dardery, che vince in rimonta in una gara pazzesca contro il tedesco Zverev. Forfè di Errani e Paolini nel doppio, costrette al ritiro a causa di un problema al piede di Jasmine. È tutto, buon proseguimento di serata.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
0: Unica Radio.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Troverò io la marmotta.
3: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
14: Portala sempre con te. Unica Radio.

come quando ti bussano la porta. Io che stavo ancora dormendo per l'ultima volta, è scritto sopra la mia pelle. Se me lo chiedi so tutto.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
2: La purezza è un fiore che si difende anche a costo della vita. Così si può riassumere il sacrificio di Antonia Mesina, nata a Orgosolo nel 1919. Seconda di 10 figli, aiutava la madre malata nelle faccende domestiche e partecipava attivamente all'azione cattolica. Il 17 maggio 1935, mentre raccoglieva legna con un'amica, fu aggredita da un giovane che tentò di violentarla. Antonia resistette con tutte le sue forze, venendo uccisa con 74 colpi di pietra. Beatificata da Papa Giovanni Paolo II nel 1987, è venerata come martire della purezza.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Leggera. Gratuita.
6: Gratuita. Gratuita.
5: Semplicemente
6: unica.
5: Unica.
6: Unica.
5: Unica Radio. App.

0: Bentrovati amici di Mega Radio nella nostra rubrica Chuck in Sardegna, la rubrica dedicata al cinema in Sardegna. Ogni settimana con noi ospiti attori e registi che hanno lavorato nella nostra isola per raccontarci un po' quelle che sono le loro esperienze e quelli che sono i loro progetti futuri. In compagnia sempre di Marinella Frau,
1: Luca Lobina
0: e alla regia Primo Meloni. Oggi con noi Stefano Mereu.
2: Ciao.
0: Ciao Stefano, come stai?
2: Bene, bene, grazie.
1: Stefano, sei a Cagliari, immagino, per la presentazione di...
2: Quasi grazia.
1: Di Peter...
2: Marcias.
1: Perfetto. Senti, così, io non ho ancora visto il film, credo.
2: Neanche
1: sia
2: io, guarda, lo vedrò tra un po'.
0: Sono l'unico che l'ho vista. Allora, praticamente finisce che...
1: No, ti volevo fare una domanda. Nel giro degli ultimi 2 anni sono usciti, forse questo è il terzo film su Grazia Deledda.
2: Sì.
1: Dacci un motivo per andarlo a vedere. Che cosa ha di diverso? Che cosa racconta senza spoilerarci tutto?
2: Certo.
1: Però dici un po' qual è...
2: Ma il motivo per andare a vederlo è perché

0: po' troppo proiettati, credo, al futuro, all'innovazione, no? E invece bisogna a volte riguardarsi indietro e capire che come Sardegna o comunque come cultura abbiamo sfornato anche personaggi che hanno fatto la storia. Io per esempio, adesso porto in giro uno spettacolo su Gramsci, Gramsci e il jazz. 100 anni fa ha detto delle cose di un'attualità devastante, è uguale la Deledda.
1: A proposito dell'attualità, allora io l'ho visto, ti dico che credo che quest'anno di averne visto almeno tre.
2: E per quello dico,
0: Sì.
1: Cioè, solo quest'anno, perché
2: c'è
1: poi
2: stato
1: ne abbiamo visti
2: l'anniversario
1: tanti altri.
2: sicuramente della Deledda, però tre film
1: E
2: tutti su
1: dico
2: Grazia
1: che
2: Deledda.
1: però i registi sono riusciti a toccare delle corde completamente diverse. Ogni film racconta una Deledda completamente diversa, perché ognuno forse ci mette un po' di autobiografia, no? Nel raccontare la
0: Sì.
1: storia. E nel film di Marcias vi dico che a me è piaciuto molto perché è molto innovativo. Ci sono delle cose, non voglio spoilerare nulla, voglio trovare le parole giuste per dirlo, però va un po' a toccare il tuo io ed è talmente attuale che un po' è quello che soffriamo noi sardi quando andiamo fuori dalla Sardegna e siamo costretti per raggiungere un po' i nostri obiettivi, quello che vogliamo fare, andare fuori dalla Sardegna. E questa comunque è una sofferenza un po' per tutti. E questo si evidenzia moltissimo in questo film.
0: Sì, io ci ho pensato a questa cosa, anche io sono un immigrato, vivo nelle Marche per motivi familiari, dopo tanti anni a Roma, e mi ricordo che i primi anni del mio paese, io sono di Sorgono. Nata e cresciuta a Sorgono, e non si è mai saputo che in passato qualcuno avesse scelto di fare l'attore. E mi ricordo i primi anni, nel 2002, quando decisi di andare a studiare, i primi anni tornavo e facevano: "Ah, beh, sa attore, mi chiamo Stefano, te lo ricordi? Ah, tanto te stai facendo? E lavoro, e te vai, e quando ti vediamo?" E questo per anni. Per anni, per anni. Poi ho fatto una fiction, ho portato i miei spettacoli, ma anni e anni dopo. E allora hanno iniziato a dire: "Ma è bello quello che fai." Cioè, quindi, lungi da me da paragonarmi alla Deledda, però quel sentimento di, come dire, non lo so, di diversità quasi, di sentirsi un po' diverso, o che ti fanno sentire un po' diverso perché stai facendo qualcosa che non rientra nelle prospettive standard o che ci si può immaginare, no? Quindi, questo ci ho pensato molto questi giorni rispetto alla Deledda. Quindi, e credo anche Peter, tutti un po' abbiamo dovuto saltare il famoso mare che ci separa, no? E che dicevamo anche prima di iniziare.
2: Iniziare. Beh, andrò a vederlo a questo punto. Se mi
1: Allora,
2: dici
1: l'unica
2: che
1: cosa
2: tre
1: so
2: film
1: che...
2: sono riusciti a tagliarci una prospettiva
1: Oh,
2: della
1: assolutamente
2: personalità
1: sì.
2: della Deledda completamente
1: Assolutamente
2: diversa.
1: sì. Poi c'è un passo di un percorso temporale molto, molto sofisticato. Complimenti anche ai costumi, trucco e parrucco, fatto molto bene.
0: Sì.
2: Deledda è interpretata da...
0: Irene Maiorino, la giovane, Laura Morante,
2: La
0: il
2: Deledda.
0: momento del Nobel, e Ivana Monti, la parte più adulta della sua vita.
1: E non ti accorgi, eh? Non ti accorgi del cambio di
0: Io ho
1: attrice
0: lavorato con
1: incredibile.
0: Irene, avevo quelle scene in quella parte di
2: Tu
0: vita.
2: che
0: Io
2: personaggio
0: faccio
2: intendi?
0: Santus Deledda, il fratello.
2: Ah, il fratello,
0: Sì,
2: sì. Ha
0: fratello
2: avuto un
0: con...
2: ruolo anche piuttosto
0: Eh
2: importante.
0: sì, loro erano una famiglia
2: Sia lui
0: comunque
2: che il marito,
0: benestante,
2: insomma.
0: credo che avessero delle tenute o comunque no, dei tenutari dell'epoca, una famiglia importante di Nuoro, e lui era il primogenito per motivi, una persona fragile, per motivi anche legati a un amore forse non corrisposto, e probabilmente anche la storia della sorella hanno contribuito. Lui è finito, purtroppo ha concluso i suoi anni in un manicomio, vittima dell'alcolismo. E mi ricordo che Peter, durante le riprese, non ci sono tante informazioni su Santus, naturalmente, il fratello della Deledda, quindi le informazioni. C'è uno spettacolo, in questi ultimi anni, sì, che racconta proprio la relazione tra
2: Sì,
0: Grazia
2: perché
0: Deledda e il
2: ricordo di aver
0: fratello.
2: letto qualcosa sulla
0: Sì,
2: relazione tra i due.
0: e non ci sono tante informazioni. A me quello che mi ha aiutato è che Peter mi disse: "Lui probabilmente è come se lei lo sognasse", quindi è un po' una figura onirica, e questo mi ha aiutato per, come dire, dargli una sfumatura al personaggio che lo rendesse appunto quasi un sogno.
2: Più
0: Quindi
2: leggero, insomma, ecco.
0: sì, era una suggestione che immediatamente ho fatto mia, che non avendo, ti ripeto, tante informazioni bibliografiche al quale attingere o farmi un'idea, questa cosa mi ha aiutato molto, e quindi me lo sono immaginato quasi veramente come un fantasma. Credo, io no, ancora non l'ho visto il film, quindi...
1: Hai visto bene perché ci sono
0: Ok,
1: delle. Sì, non voglio dire assolutamente
0: bene. Bene, vai.
1: nulla. Allora, che io sappia, adesso farete delle presentazioni con il cast,
0: Sì.
1: eccetera, al cinema Odissea
0: Odissea e al Notorious,
1: Notorious,
0: credo.
1: il
0: Sì.
1: 7.
0: Oggi, sì, oggi esce al cinema in
1: Oggi,
0: Sardegna,
1: oggi.
0: Sassari,
1: E
0: varie
1: poi ci
0: città.
1: sarà dal
0: Dal
1: 14 in
0: 14
1: Italia,
0: in
1: giusto?
0: Italia. Sì,
1: Ok.
0: sì, sì.
1: Sì, andate a vederlo, andate a vederlo.

0: chiederlo. Allora, dici un po' qualcosa del tuo percorso. Quando hai iniziato? Sei iniziato qua in Sardegna oppure hai iniziato a studiare direttamente dopo?
1: No, io erano gli anni 2000, vivevo a Sorgono, e a un certo punto mi stava stretta, non lo so, volevo cambiare aria. E un caro amico che non c'è più, perché...
0: Quindi, quanti anni? Quanti anni avevi?
1: Avevo, sono dell'81, quindi 20-21 anni. Sono andato via nel 2002, a 21 anni. Un caro amico che non c'è più mi diceva: tu sei un attore, mi diceva, perché ero quello che faceva un po' il giullare. Sì. E poi mi piaceva Fiorello. Vi ricordate quegli anni? Fiorello aveva fatto il botto.
2: Fiorello faceva il botto.
1: Io guardavo, accendevo la televisione e rimanevo incantato da questo personaggio istrionico che cantava, ballava, recitava. E i miei avevano un supermercato a Sorgono. Io lavoravo nel supermercato dei miei e non avevo tanta voglia di studiare, quindi volevo andarmene. E allora ho detto a mia madre, ebbi coraggio di dire a mia madre: mi piace quello che fa quello lì. E mi hanno detto: se te ne vai, il lavoro c'è qua. Se devi andare per studiare, se devi andare a lavorare da un'altra parte, è a Barrasinoghe che il lavoro è qua. E giustamente, però se vuoi andare a studiare, noi ti aiutiamo. Allora, mia madre, conoscevamo amici di famiglia per vari motivi, di Giuliano Marongi. Questo glielo ho cantato a Giuliano qualche anno fa, non se lo ricordavo. E mia madre dice: chiama Giuliano. Giuliano lo sa come si può fare. Chiamai Giuliano, che mi disse: vabbè, Fiorello è un talento, cioè non è che si nasce Fiorello. Tu però sei anche ventenne, non hai mai fatto esperienze di questo tipo. Boh, quello che ti consiglio è una scuola di recitazione. Mi ricordo che era già estate, quindi tipo le Accademia, Silvio D'Amico, quelle che chiudono i casting, le audizioni
2: erano
1: a maggio.
2: Già,
1: quindi mi ricordo ancora c'era internet 56K. Nel negozio dei miei ci metteva 2 ore per aprire una pagina. Allora, mi ricordo, aprivo la pagina, cercavo le scuole di cinema, di recitazione e poi andavo in cassa. Poi uscivo dalla cassa, tornavo e ancora la pagina. E allora mi apparse la prima, la NUCT, che è la scuola, si chiama la Nuova Università Cinema e Televisione, che è anche la scuola che ha fatto Paolo Zucca, che uscì l'anno prima di me e che anni dopo ha fatto anche Giacomo Fadda, del mostro, attore cagliaritano. Nuova Università Cinema e Televisione dentro gli studios di Cinetità, carissima, la carissima come scuola. E mi dissero: ah, università, vai. Io andai a fare un'audizione e mi presero, perché tanto era privata, bastava pagare. E io sono arrivato a Roma, dentro gli studi di Cinecittà, e non avevo mai aperto un libro in vita. Ve lo dico la verità, io ho fatto l'agraria a Sorgono, in 5 anni avrò studiato 2 ore. Ma non perché fossi intelligentissimo, no, perché mi barcamenavo in un modo o nell'altro, ce l'ho fatta. E niente, da lì ho iniziato a divorare cinema. Andavo tutti i pomeriggi a Roma, mi ricordo, da solo, nei pomeriggi, nelle sale che dicevamo, da solo a vedere i miei film, a studiare. Poi da lì il teatro, perché l'insegnante che avevamo ci aveva stimolato a indagare anche il teatro.
2: Diceva, comunque, sì. Hai fatto tanto teatro,
1: prima di arrivare al cinema. Ma io ho iniziato appunto col cinema.
2: Sì. Poi sei andato sul teatro i primi anni.
1: Poi sì, e poi a un certo punto mi sono detto: il cinema per noi attori, se non viene ingaggiato, rimani a casa. Il teatro te lo puoi fare. Quindi mi sono detto: se c'è una palestra, se c'è un luogo dove io ogni giorno, anche da solo, mi cerco una sala, a casa posso studiare, è forse il teatro. Poi ho fatto una scuola dopo la NUCT, ho fatto un'altra scuola di teatro.
0: E come ti mantenevi mentre...
1: Cameriere.
0: Già speso un sacco di soldi che
1: sì,
0: i genitori
1: sì,
0: per,
1: sì.
0: Per fare.
1: Cameriere, un mese dopo che ero arrivato, cameriere in un ristorante vicino a Piazza Navona, all'Osteria del Gallo, ancora me lo ricordo. Finivo a scuola, con lo scooterino, andavo a Piazza Navona e finivo alle 3 del mattino, così per 2 anni. Poi il mio inquilino, col quale facevamo la NUCT, lo assunsero in un call center, quando ancora erano i contratti co-co-co, e mi disse: Ste, altro che cameriere, qui fanno i soldi, buste fare da medici, perché erano a chiamata, diciamo, certo. Una chiamata, no? Vi ricordate quando chiamate uno degli operatori, non facevo i nomi, e dopo 3 minuti cadeva la conversazione, perché venivi pagato, raggiunti 3 minuti era il top, tipo €1 a 50 chiamata, tu immaginati, in 4 ore potevi riceverne 200, immaginati, e allora dici, certo, e sono lavorato 7 anni in un call center.
0: E tu dovevi anche allenarti un po' con l'addizione, certo.
1: Cavolo, sì.
2: Sì.
1: A volte facciamo delle voci di salve, buonasera, mi dica. Ah, salve. Sì, anche aneddoti, potrei farci uno spettacolo. Lì Michela Muggia ci ha fatto un libro e il film. E io in quegli anni ero lì e dicevo:
2: Stavo per citare la Muggia. Invece volevo sapere, ma il passaggio al cinema come avviene? L'improvviso è stato...
1: Allora, ho sempre mantenuto una relazione. Poi funziona molto con gli agenti, lo sapete. Oppure, comunque, poi negli anni... Adesso, ultimamente, questi anni, l'anno scorso, 2 anni fa, Storia di un riscatto con Stefano Doardi, tramite, io ho fatto il Macbettu, che sì, tanti certo avranno visto, e quello ci ha proposto un panorama nazionale strepitoso.
2: Beh,
1: quindi
2: anche strepitoso.
1: Quello ci ha proposto, credo, almeno per me è valso così, ci ha proposto, dato gli attori sardi di teatro, è un panorama nazionale. E molti hanno detto: ah, era ora di vedere una roba in sardo di questo livello. E lì molti complimentoni, quindi, e devo dire, appunto, questo ha aperto, tramite, perché Sardegna Teatro ha coprodotto il film di Odoardi, corsia preferenziale, diciamo, il regista ha detto: vi voglio vedere. Uguale storia di, uguale Il muto di Gallura con, di Matteo Fresi, produzione Fandango, aveva visto il Macbeth a Torino, e quando gli hanno dato l'ok per girare il film Il muto di Gallura, ha detto: intanto i primi che voglio provinare sono quelli, tutti gli attori del Macbeth, e ci ha preso praticamente quasi tutti. E poi di lì una cosa tira l'altra, capito? Poi credo dopo 24 anni, lo dico da un po', perché Luca lo capisce, lo sa, ci sono stagioni dove va benissimo e ti senti Dio. E tipo la stagione dell'anno scorso,
2: dove non c'era,
1: grandi riflessioni, forse è meglio che cambio lavoro. Eh sì, è così. Questo per dire che
2: non sempre si può seguire
1: non sempre
2: cinema.
1: Sì, sì,
2: il teatro cos'è, un'ancora di salvezza?
1: Il teatro ho imparato, poi a un certo punto mi sono detto, anche lì non mi ingaggiano le produzioni, mi faccio il mio teatro. Quindi ho iniziato nel 2017, ho fatto uno spettacolo tratto dal libro di Cristolo di Nifoi, e mi sono fatto la regia e mi sono buttato, perché ho fatto proprio il ragionamento, era: sono in grado, ecco, mi sono domandato dopo 20 anni, sono in grado di fare questo mestiere? Non mi chiamano, però se non mi chiamano non è solo per il fatto di bravura, lo sappiamo, è una questione di tanti motivi. Quindi ho detto: ok, mi butto nella mischia, mi faccio uno spettacolo e vediamo cosa risponde il pubblico, se sono in grado. Ho fatto Cristolo, tratto da Nifoi, poi ho fatto un altro spettacolo, Disco Bunker, stato anche qui a Cagliari, e i feedback erano sempre positivi. E poi devo dire, Storia di un riscatto, anzi Il muto di Gallura, avevo delle scene meravigliose, Matteo mi ha dato totale fiducia, mi ha detto: Ste, c'è questa scena, e non so se lo ricordate, la scena dove lui dice al muto: che cosa vuoi da mia figlia? Io ho il padre di Gavina che poi mi ucciso. Quella scena sono arrivato molto preparato e mi sono detto: ok, ecco l'occasione, una scena drammatica dove devi tirare fuori il mestiere. È andata benissimo già sul momento, sul set, dei feedback pazzeschi, e gli ho detto: ok, qualcosa ha detto, lo sai fare sto mestiere. E poi lì Storia di un riscatto uguale, allora continua, Storia di un riscatto, il teatro insieme, il Macbeth, altre soddisfazioni, Storia di un riscatto uguale, bellissima soddisfazione, una scena, un paio di scene meravigliose anche lì. E devo dire la verità, ho incontrato da Matteo, Stefano e adesso Peter dei registi che non, cioè proprio avevo la leggenda del regista, no? Ci sono
0: carta bianca,
1: totale carta bianca, ci hanno detto: oh, l'autore ha tutto il cast, gli autori siete voi, no? Se non lo sapete, cioè fatemi delle prove. Ed è andata sempre bene, sempre bene. Dei registi, appunto, che finisci ciak e vengono, ti abbracciano o ti dicono grazie, cioè allora dici: vabbè, anche se non ci sono tanti soldi, andiamo avanti.
0: C'è stato qualche personaggio che hai interpretato che un po' ti ha lasciato il segno e che non riuscivi a liberarti di quel personaggio? Ti ha coinvolto talmente tanto che hai avuto bisogno di un po' di tempo per allontanarlo da quello che sei tu?
1: Più che allontanarlo, forse dire una cosa controindicazione come farmaci, controindicatoria, non lo so. Tagliamola. No, comunque, sono affezionato al personaggio, il professor Fesserie del Storia di un riscatto. Mi ci sono affezionato perché l'ho abitato profondamente e, come dire, mi sarebbe piaciuto fare altre 100 pose di quel personaggio, perché l'avevo scoperto, o comunque quello che avevo scoperto proponendo la regista, aveva una risposta. C'era Giuseppe Vinci sul set, che potete immaginare, rivivere quelle scene.
2: Beh, immagino.
1: Che io mi ricordavo da Giuseppe, mi ricordavo, mi diceva: va bene,
2: andava bene a lui,
1: se andava bene a lui. E allora sì, mi sono affezionato, nonostante fosse un personaggio non positivo o da stimare, però starci dentro è stato interessante.
2: E adesso per il futuro cosa hai?
0: Esatto, ci sono rimasti 1 minuto e 30 secondi per parlarci un po' di progetti di cui puoi parlare.
1: Allora c'è la serie TV, uscirà la prossima stagione televisiva su Farouk, 177 giorni.
2: Una serie che uscirà sulla Rai?
1: Sulla Rai, sì, regia di Carlo Carlei, produzione BIM, bellissimo progetto, abbiamo girato in autunno.
2: Girato in Sardegna o girato fuori?
1: Sì e no, poi un po'. Un po' abbiamo girato la Valle dell'Anaitu in Costa Smeralda,
2: le zone dove è stato
1: sì. Poi progetti teatro, tanto teatro, insegno, Io vivo nelle Marche, insegno ad Ancona, cinema ai ragazzi, ce n'è tanto bisogno perché non vanno più al cinema. Quindi e mi piacerebbe, ieri c'era la serata dei David, e mi piacerebbe sostenere le parole di alcuni artisti come Lino Musella. Io ho vissuto in Palestina e a prescindere da questo ci tengo anch'io un'occasione per dire sempre Palestina libera. E poi anche le parole della, dicevamo, dell'attrice sì, De Angelis. Sì, un periodo particolare, bisogna andare avanti e a tenere duro.
2: Sì, che non ci portino via il cinema.
1: Assolutamente, come diceva la presidentessa De Tassis, la politica, i politici passano, il cinema resta. E quindi speriamo. Avanti tutta.
0: Parole sante, parole sante. Allora, che dire, grazie Stefano per essere
1: grazie
0: stato
1: a voi.
0: Con voi. Sarei rimasto altri 30-40 minuti.
2: Avevamo tantissimo da dire. Fatto, ma
0: purtroppo. Come sempre, su unicaradio.it, Chuck in Sardegna, tutti i giovedì alle 20.
2: E andate a vedere...
1: Quasi grazie.
0: Quasi grazie. Ciao.
1: Ciao.
2: Ciao Stefano.
3: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.

Qui a Unica Radio, un nuovo viaggio alla scoperta della storia della grande musica. Un percorso che ci porterà a riscoprire gli artisti che hanno cambiato per sempre la storia della musica mondiale. Liverpool, 1960. Quattro giovani ragazzi riuniti per fare musica che da lì a poco avrebbero segnato per sempre un'intera epoca. Icone mondiali della pop art, della moda e della musica. Oltre ai bellissimi capelli e le sonorità psichedeliche, sono diventati addirittura oggetto di studio. Con oltre 1 miliardo di copie vendute, i Beatles,

Il nostro viaggio alla scoperta della grande musica inizia nel 1957, quando nella chiesa di St. Peter a Liverpool era in corso un'esibizione dei Quarrymen, un gruppo di cui era leader John Lennon, allora sedicenne. Ivan Vaughan, che ogni tanto suonava il basso per il gruppo, presentò a John un suo compagno di scuola della Liverpool Institute. Era il quindicenne Paul McCartney, il quale si presentò suonando Long Telly Sally di Little Richard e 20 Flight Rock di Eddie Cochran. Un po' titubante, poiché avrebbe dovuto dividere la leadership del gruppo, John fece entrare Paul nei Quarrymen. Alcuni mesi dopo l'ingresso nel gruppo, Paul contattò per un'audizione un altro ragazzo che frequentava la sua stessa scuola. Era George Harrison, che fece l'audizione sullo scuolabus interpretando Raunchy. Dopo George Harrison, entrò a far parte dei Quarrymen nel 1960 il bassista Stuart Sutcliffe, ex compagno di John all'Art College. Furono proprio Lennon e Sutcliffe a inventare il nome Beatles, risultato finale di una lunga lista di nomi come Johnny and the Moondogs, Beatles, Silver Beatles e Silver Beatles. All'inizio della loro carriera i Beatles non avevano un batterista fisso. Inizialmente si unì a loro Tommy Moore, che li lasciò dopo una sola tournée in Scozia. Questo era un grosso problema. Il manager Alan Williams gli propose una scrittura ad Amburgo, a patto, però, di trovare un batterista fisso. Per chissà quale strano allineamento dei pianeti, un giorno di agosto videro il batterista dei Blackjack, Pete Best, e lo ingaggiarono qualche giorno prima di partire per Amburgo. Ed è proprio ad Amburgo che iniziò una vera trasformazione. La loro musica acquistò potenza e consapevolezza, e in quel periodo si formarono lo stile e il repertorio che avrebbero caratterizzato i primi anni della loro attività. A fine novembre furono costretti a tornare a Liverpool a causa di alcuni problemi con la polizia tedesca. Tornati in patria, vi furono però alcuni problemi. George era minorenne e non poteva lavorare legalmente. Pete e Paul, trasferitisi nella sistemazione procurata dal loro nuovo datore di lavoro, in una sera, a causa del buio, decisero brillantemente di illuminare la stanza dando fuoco a un profilattico appeso alla parete, e così diedero fuoco alle tende di casa. Vennero arrestati ed espulsi dall'abitazione. Tuttavia, pochi mesi dopo ritornarono ad Amburgo con un contratto firmato senza l'intermediazione del loro manager e si esibirono dal 1 aprile al 1 luglio del 1961. Terminato questo secondo giro, decisero di tornare per la terza volta

tappa nella città tedesca verso maggio del 1962. Questa terza tappa fu decisiva per la formazione della band. Sutcliffe abbandonò il gruppo perché venne ammesso all'Accademia d'Arte di Amburgo e Paul McCartney prese il suo posto come bassista. Inoltre anche il look che ha sempre caratterizzato la formazione vide origini in questo periodo. Qui nacquero i capelli pettinati in avanti con la frangetta, le giacche di pelle senza risvolti, il tutto completato da stivaletti, i famosi Beatle Boots. Il gruppo ritornò ad Amburgo per l'ultima trasferta a metà dicembre 1962, esibendosi fino alla fine dell'anno allo Star Club, collezionando un totale di 800 ore di esibizione sui palchi tedeschi.

Tornati a Liverpool, cominciarono a suonare in un locale in Matthew Street, il Cover Club, dove richiamavano un vasto pubblico formato in gran parte da frenetiche ammiratrici. Presto trovarono un manager in Brian Epstein, che all'epoca gestiva un negozio di elettrodomestici e dischi. Il manager riuscì ad allargare il giro delle loro scritture, si impegnò a ripulirne l'immagine, insegnando loro anche il celebre inchino all'unisono da sfoggiare nei concerti, per poi ottenere un provino ai Beatles con la Decca Records nel capodanno del 1962. Fu così che Mike Smith, osservatore della Decca Records, partì alla volta di Liverpool per ascoltare i Beatles e un altro gruppo locale, rimanendo impressionato dalle loro esibizioni al Cavern Club. La Decca preferì mettere sotto contratto un altro gruppo, per il fatto che quest'ultimo nelle audizioni in studio si era dimostrato migliore. Dopo questo insuccesso, Brian Epstein pensò che per dare un tocco di maggiore professionalità e colpire maggiormente i discografici fosse più convincente presentarsi con un disco, piuttosto che con dei nastri. Con l'insistenza di Brian e il fatto che fosse un importante distributore del nord dell'Inghilterra, i responsabili della EMI diedero a George Martin il compito di ascoltare le tracce dei Beatles. Martin all'epoca era responsabile dell'etichetta sussidiaria Parlophone, che si occupava di jazz e musica classica. Era quindi piuttosto lontano dal genere musicale dei Beatles, ma diede loro comunque un'occasione, concedendo al quartetto un'audizione che si tenne il 6 giugno del 1962. Nello studio 3 di Abbey Road a Londra furono registrati i 4 pezzi e 3 composizioni originali, Love Me Do, PS I Love You e Ask Me Why, che colpirono l'assistente di studio di George Martin. I Beatles ottennero il loro primo contratto discografico. Il 4 settembre 1962 si ripresentarono nella sala di incisione di Abbey Road. Quel giorno Ringo Starr sostituì Pete Best alla batteria. Subito dopo l'audizione di giugno, George Martin rimase insoddisfatto da Best e riferì a Brian Epstein che avrebbe preferito un turnista. Pete Best era introverso e incompatibile con il resto del gruppo, non assumeva acidi e non voleva adottare il nuovo look. Terminò quindi l'avventura di Pete Best con i Beatles a favore dell'entrata di Ringo Starr il 16 agosto 1962, che tra l'altro conobbero ad Amburgo. Per la sessione del 4 settembre, Martin fece suonare loro How Do You Do It di Mitch Murray. Tuttavia i Beatles non erano così contenti e preferivano creare pezzi di loro pugno. Così, dopo aver suonato la richiesta di Martin, il gruppo incise Love Me Do. Ascoltando le registrazioni di quel giorno, il produttore considerò la prova di Ringo Starr poco soddisfacente e lo sostituì con il turnista Andy White, che suonò la batteria in Love Me Do e in PS I Love You. Ringo si adattò a suonare il tamburello in Love Me Do e il maracas in PS I Love You. Love Me Do venne pubblicata come singolo nella versione con Ringo Starr, mentre la versione dell'album vide White alla batteria. Il disco, nonostante la poca promozione, raggiunse il 17° posto nelle classifiche di vendita del Regno Unito. Please Please Me fu il loro secondo 45 giri, pubblicato l'11 gennaio del 1963, e raggiunse il primo posto della hit parade inglese. 2 mesi dopo, il 22 marzo, uscì l'album omonimo, che vendette subito 500.000 copie e raggiunse il primo posto nella classifica di vendite britannica degli LP. Da notare come 8 brani su 14 erano di loro composizione. L'album seguente, With the Beatles, fu pubblicato il 22 novembre 1963 ed ebbe un consenso talmente grande, sia dal pubblico che dalla critica, che non fu nemmeno necessario promuoverlo con l'uscita di un singolo. La copertina era decisamente artistica e originale, così come i 7 brani firmati Lennon McCartney e il primo firmato da Harrison intitolato Don't Bother Me. Divennero celeberrime All My Loving, ripresa da molti altri artisti, e Wanna Be Your Man, con la quale i Rolling Stones centrarono il loro primo successo commerciale. Intanto, a fianco dell'intensa attività in studio, si susseguivano senza sosta i concerti e i tour in varie nazioni del mondo.

Riprendiamo il nostro viaggio alla scoperta della grande musica qui, su Unica Radio, in compagnia dei Beatles in grande ascesa nella scena musicale mondiale. Il 1963 rappresentò l'anno in cui esplose la popolarità del gruppo. Iniziarono infatti diverse tournée, tornarono in Scozia e l'anno successivo presero parte come gruppo di spalla di Helen Shapiro. Questo periodo fu importante anche per Ringo Starr e le sue prestazioni all'interno della band. A fine ottobre volarono in Svezia per il primo tour all'estero. Durò una settimana e si divisero in incisioni radiofoniche, concerti dal vivo e registrazioni per il programma televisivo svedese Drop In. Proprio grazie alle apparizioni televisive negli show musicali, conquistarono un istantaneo seguito tra gli adolescenti inglesi. Iniziò così la Beatlemania. Risale al periodo 7-22 febbraio 1964, la prima trasferta intercontinentale in terra statunitense. Il 9 febbraio il quartetto fu protagonista di una prima puntata del programma Ed Sullivan Show, per poi spostarsi a Miami e registrarne una seconda. Durante l'apparizione all'Ed Sullivan Show, il numero di crimini riportati a New York fu molto vicino allo zero e quelli minorili praticamente si azzerarono. A tal proposito, George Harrison affermò che persino i criminali si sono presi 10 minuti di pausa in occasione dello show dei Beatles. La prima esperienza americana diede modo ai Beatles di aggiornare la propria dotazione strumentale. Confidando nella pubblicità di ritorno, un nuovo basso Hofner venne offerto a McCartney e la Rickenbacker regalò a Lennon l'ultimo modello della Capri 325 e a Harrison una chitarra elettrica a 12 corde di recentissima produzione. Dopo 3 mesi passati in studio di registrazione, il gruppo intraprese un altro tour mondiale che nel giugno li vide suonare nel nord Europa, poi a Hong Kong, Australia e infine Nuova Zelanda. Dal 19 agosto e per un mese, i Beatles si esibirono in 25 concerti nelle principali città degli Stati Uniti. Era un tour che li vide raggiungere un altissimo indice di popolarità. L'isteria di massa in qualche caso degenerò senza che la polizia riuscisse ad arginare masse frenetiche che arrivarono addirittura a invadere il palco, causando così l'interruzione del concerto. In quella fase creativa del gruppo, una parte di rilievo fu giocata dal loro incontro con le droghe naturali. Infatti, durante la tournée, nella suite in cui alloggiavano i Beatles, fecero conoscenza con Bob Dylan e gli offrirono delle pasticche, al che Dylan propose loro qualcosa di più naturale. Iniziò così l'uso di marijuana tra i membri del gruppo. Dopo il tour autunnale in terra britannica, attesi spasmodicamente anche in Italia, dal 24 al 28 giugno del 1965 i Beatles svolsero un mini tour italiano. In nessuna delle esibizioni si registrò il tutto esaurito e fu quella l'unica volta che suonarono in Italia. L'enorme successo del gruppo portò a essere insigniti addirittura dell'onorificenza di membri dell'ordine dell'impero britannico dalla regina Elisabetta II. La consegna dell'onorificenza avvenne il 26 ottobre del 1965 a Buckingham Palace, onorificenza a cui Lennon rinunciò nel 1969 in segno di protesta per il ruolo che il Regno Unito giocava nel Biafra e contro l'appoggio agli Stati Uniti in Vietnam. Ed è proprio ispirati dalle proteste e dalle rivoluzioni che i Beatles pubblicarono nel 1968 Revolution. Instancabilmente proseguirono il loro tour dopo la pausa di 14 giorni dovuta alla registrazione dell'album. Nel secondo tour americano le scene di masse deliranti, composte soprattutto da ragazze urlanti, culminarono con lo storico concerto il 15 agosto 1965 allo Shea Stadium di New York, davanti ad un pubblico di 55.000 persone. Il 1966 rappresentò un anno risolutivo per le esibizioni dal vivo dei Beatles. A cavallo fra giugno e luglio volarono in Giappone per 5 concerti a Tokyo e fecero l'ultima tappa nelle Filippine. Nel loro ultimo tour americano, nel 1966, subirono contestazioni da parte di alcuni gruppi religiosi a causa di un'intervista concessa a Maureen Cleave dell'Evening Standard, in cui John Lennon dichiarava la presunta maggiore popolarità e incidenza di Beatles rispetto a quella di Gesù Cristo. Neppure la nota del Vaticano servì a stemperare l'asprezza del confronto. I giornalisti li assillarono continuamente su questo tema finché Lennon riuscì a chiarire la sua tesi una volta per tutte e a calmare un po' le acque. I 4 musicisti vissero però ugualmente l'ultima fase della tournée con il terrore di essere bersaglio di qualche attentato. Stressati dal clima minaccioso e logorati da anni di sfibranti tournée, i Beatles decisero che la loro ultima esibizione dal vivo sarebbe stata il concerto che tennero al Candlestick Park di San Francisco il 29 agosto del 1966. Oltre alle produzioni musicali, i Beatles si dedicarono anche a esibizioni sul set cinematografico. Il 10 luglio 1964 venne pubblicato l'album A Hard Day's Night, dal quale venne tratto il film omonimo. Si rivelò il loro miglior album fino a quel momento e per la prima volta un loro LP conteneva esclusivamente brani originali. Tuttavia il grande numero di tournée causò un passo indietro e il 27
7 settembre del 1964 venne pubblicato Beatles for Sale, ideato da John Lennon, che conteneva 6 cover e venne considerato l'album meno incisivo del gruppo. Tale lavoro però fu un passo necessario per consentire il percorso evolutivo musicale esplicato dapprima con Help, altro album di supporto a un film omonimo. Il disco mise in evidenza la passione di Lennon per Bob Dylan, manifestata in You've Got to Hide Your Love Away, e la sua ricerca di testi sempre più elaborati e impegnati, come si evince in Yesterday. Help fu pubblicato nell'agosto 1965 e solo 4 mesi più tardi la loro evoluzione riportò alla pubblicazione di Rubber Soul, album in cui compare per la prima volta nella musica leggera orientale il suono del sitar indiano. Cominciò anche l'uso di stupefacenti come l'LSD, che avrebbero ispirato direttamente il testo e le suggestioni psichedeliche di molti dei loro brani.

Il periodo di grande maturazione artistica dei Beatles è ricondotto al biennio 1966-1977 con la pubblicazione di Revolver, considerato il più grande picco di creatività del gruppo di Liverpool. Il nuovo LP infatti vide la collaborazione di Geoff Emerick, tecnico del suono assunto dalla EMI, che diede al sound dei Beatles un tocco unico, impossibile da riprodurre ai live. Cominciarono quindi le lunghe sessioni di studio, anche perché era impossibile riprodurre certe sonorità dal vivo, e decisero quindi di ritirarsi dai concerti anche a causa delle minacce di morte ricevute dai fanatici religiosi. Il risultato è Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, album pubblicato il 1 giugno del 1967, considerato uno degli album più importanti della storia del rock. L'uscita del disco provocò uno strappo nel panorama musicale mainstream. Esso rappresentava l'apice di un percorso artistico intrapreso già dagli stessi Beatles con Rubber Soul. Nella copertina dell'album c'è un messaggio ironico all'indirizzo del loro gruppo rivale, costituito dalla frase Welcome to Rolling Stones, stampata sulla maglietta di un pupazzo dalle fattezze di una bimba col viso di Shirley Temple. Jimi Hendrix rese onore all'uscita dell'album producendo la cover della title track. Invece, il 25 giugno il gruppo registrò dal vivo negli studi EMI il singolo All You Need Is Love, divenuto poi l'inno degli hippie e della Summer of Love, lanciata in mondovisione durante la prima trasmissione internazionale televisiva via satellite. Nello stesso giorno venne pubblicato anche il loro terzo film, Magical Mystery Tour. Si rivelò un flop e in Gran Bretagna uscì come EP, mentre negli Stati Uniti e in Italia venne pubblicato come LP, comprendente tutti i singoli del 1967. Ed è proprio in questo album che ritroviamo l'inno all'amore.

Riprendiamo il nostro viaggio con la grande musica, ed è proprio un viaggio che i Beatles iniziarono nel 1968. Il gruppo si recò infatti in India a Rishikesh, presso il Maharishi Mahesh Yogi, alla scuola di pensiero della rigenerazione spirituale di cui i Beatles erano nel frattempo diventati adepti. Al ritorno dall'India, John e Paul volarono a New York per il lancio di Apple, la loro società di produzione. Apple era una società multidivisionale. Essa comprendeva infatti diverse divisioni come la Apple Electronics, Apple Films, Apple Publishing, Apple Records, Apple Retail e Apple Studio. Paul disse in una conferenza stampa che l'idea era quella di un comunismo occidentale. L'attività principale della Apple fu la produzione dei loro dischi, che dal White Album in poi iniziarono ad apparire con l'etichetta della mela verde. Si trattò di un'attività che produsse scarsi risultati e che risucchiò molto denaro. Con il contributo anche di molti brani composti durante il loro soggiorno presso l'ashram himalayano del Maharishi, nacque nel 1968 The Beatles, soprannominato White Album per la copertina completamente bianca. Alcuni brani come Revolution 9, Piggies, Blackbird e soprattutto Helter Skelter furono distorti dalla mente ossessionata di Charles Manson, che li interpretò come un messaggio inviatogli dai Beatles in cui veniva sollecitato a prepararsi un prossimo scontro razziale. E fu proprio Helter Skelter il nome che Manson diede al futuro conflitto fra bianchi e neri. L'album presenta particolarissimi spunti innovativi psichedelici e di musica ambient alternativa come Revolution 9 e alcune sonorità di contaminazione jazz, blues e musica etnica. Il disco ebbe un grandissimo successo per quanto riguarda le vendite, ciononostante i quattro musicisti si accorsero di non avere più tra loro quella sintonia dei primi tempi. Per questi motivi e per rimediare ai sempre più frequenti contrasti interni, nacque l'idea di tornare alle origini con un disco più spontaneo e meno ricercato, registrato in diretta senza le elaborazioni in studio dei loro ultimi lavori. Il progetto, dal nome Get Back, prevedeva anche un film sulla sua realizzazione e il ritorno di una esibizione dal vivo. Le riprese iniziarono negli studi cinematografici di Twickenham a Londra, per poi proseguire alla Apple Records in Savile Row. Per l'occasione si tenne anche l'ultimo loro concerto dal vivo, quello che oggi viene chiamato Rooftop Concert, ovvero l'iconico concerto sul tetto della Apple. Era il 30 gennaio del 1969. Tuttavia, già dopo le incisioni di gennaio 1969, i Beatles persero entusiasmo per il progetto e lasciarono i nastri al tecnico del suono Glyn Johns, incaricato di mixare il materiale. I risultati del lavoro del tecnico non ricevettero però grande attenzione, né videro mai la luce, o almeno nella discografia ufficiale della formazione. Con la scusa dei ritardi, Get Back venne più volte rimandato, ma i problemi erano altri. Oltre che dei problemi tra i membri del gruppo, l'Apple aveva grossi problemi finanziari, ed è proprio a causa dell'Apple che il gruppo si sciolse. Difatti, per far fronte ai problemi finanziari fu affidato l'incarico al manager Alan Klein, mentre Paul McCartney voleva affidare il problema allo studio dell'avvocato Eastman, il padre di Linda, la sua compagna. Poco dopo persero anche il controllo sulla Northern Songs, che controllava i diritti editoriali di quasi tutto il catalogo dei Beatles. L'unica che premeva per avere un disco nei negozi entro la fine dell'anno era la EMI, che riuscì tra luglio e agosto negli studi di Abbey Road a richiamare George Martin, che aveva abbandonato il gruppo dopo il White Album, perché comunque era stanco dei continui litigi. In questa tregua temporanea, i Beatles scrissero le ultime canzoni della loro storia. Dopo un mese fu pronto Abbey Road, che conteneva brani quali Come Together, Here Comes the Sun e Something.

Mentre McCartney stava registrando i brani del suo primo album da solista, Lennon aveva da poco esordito in concerto con il suo nuovo gruppo, la Plastic Ono Band. Il 3 gennaio del 1970, Paul, George e Ringo si riunirono per l'ultima volta con il nome dei Beatles e registrarono una canzone di Harrison, I Me Mine, ultima aggiunta all'album. Poche settimane dopo, Paul comunicò ai compagni l'intenzione di abbandonare il gruppo. Dopo l'uscita di Abbey Road, Harrison e Lennon, all'insaputa di McCartney, chiamarono il produttore Phil Spector per affidargli l'asse di Get Back. Il prodotto che ne derivò è l'album Let It Be, pubblicato dopo una settimana dall'abbandono di McCartney, alterato per via delle modifiche apportate da Spector all'interno dell'album, in particolare alla sua The Long and Winding Road. Nel 2003 fu pubblicata la versione originale dell'album Let It Be Naked. Dopo la rottura i Beatles intrapresero carriere differenti. Nel 1971 Harrison organizzò il The Concert for Bangladesh, ma a partecipare fu Ringo Starr che per l'occasione si esibì dal vivo con Harrison. Nel 1974 Lennon e McCartney si riunirono per la prima volta registrando i bootleg A Tooth and a Sore in 17/4. L'8 dicembre Lennon fu assassinato da Mark David Chapman. In suo onore Harrison scrisse All Those Years Ago. Paul McCartney invece scrisse Here Today. Un'altra canzone di Harrison, When We Was Fab, inclusa nell'album Cloud 9, fu scritta in memoria di Lennon e dei tempi della Beatlemania. Nel 1988 i Beatles furono ammessi nella Rock and Roll Hall of Fame. Alla cerimonia non partecipò McCartney, poiché all'epoca erano in corso problemi legali tra lui e il resto del gruppo. Harrison e Starr si esibirono suonando I Saw Her Standing There, insieme a Mick Jagger, che li introdusse alla cerimonia della Hall of Fame, insieme inoltre a Bruce Springsteen, Bill Joel, Bob Dylan, Paul Shaffer, Tina Turner, Jeff Beck e altri artisti. Nel 1994, in occasione del progetto The Beatles Anthology, Paul McCartney chiese alla vedova di Lennon, Yoko Ono, di fornire un qualsiasi materiale inedito di Lennon. Tra il materiale fu scelta la demo del 1967, Free as Bird, che coinvolse i superstiti dei Beatles, che, pensate un po', si riunirono in sala di registrazione per la prima volta dopo 24 anni. Oggi abbiamo raccontato la storia di un gruppo iconico che ha segnato un'intera generazione. Seguici su Unica Radio. Raccontiamo in un viaggio la storia della grande musica.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
4: Sappiamo che l'uomo ha perso il paradiso terrestre perché non era stato bambino, non aveva giocato abbastanza. Così scriveva Maria Lai nel suo celebre libro Tenendo per mano l'ombra. Nata a Ulassai nel 1919, artista innovativa, ha intrecciato tradizioni e contemporaneità. La sua opera più celebre, Legarsi alla montagna, coinvolse l'intera comunità del suo paese natale in un gesto simbolico di unione tra persone, arte e natura. Muore nel 2013, lasciando un'eredità poetica e giocosa che continua a parlare a chi cerca nuovi modi per vedere il mondo.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
7: Il 15 aprile celebriamo la giornata nazionale del Made in Italy, con centinaia di eventi in tutto il paese. Un inno al saper fare, all'intelligenza delle mani, un tributo alle eccellenze italiane, alle imprese che con ingegno e innovazione rappresentano l'orgoglio italiano e contribuiscono ad affermare la nostra identità nel mondo. 15 aprile, giornata nazionale del Made in Italy, orgoglio italiano.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
8: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
0: Questa è Unica Radio. È Unica Radio. È Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.

0: Musica Radio.
1: La città che cambia.
0: Musica Radio.
2: Raccontiamo la città che cambia.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
3: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
4: Abbiamo avvertito il tentativo di uccidere la sardità. Il nostro compito è difenderla e valorizzarla. Così affermava Mario Melis, nato a Tortolini nel 1921, avvocato e politico, fu una figura centrale del Partito Sardo d'Azione e durante il suo mandato come presidente della regione Sardegna promosse politiche per l'autonomia e lo sviluppo dell'isola, sostenendo l'identità culturale sarda e l'uso della lingua locale. Fu europarlamentare e portò la voce dell'isola in Europa. Muore nel 2003, lasciando un'eredità politica e culturale sull'autonomia e l'identità sarda.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB+. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
7: Viaggiare. Lavorare. Studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia. Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
1: Femmina piccante, prendila per amante. Femmina cuciniera, prendila per mogliera. Così recitava Tiberio Murgia nei film I soliti ignoti. Nato oristano nel 1929, Murgia fu un attore italiano noto per aver interpretato il personaggio di Ferri Botte, un siciliano geloso, in I soliti ignoti di Mario Monicelli. Sebbene fosse sardo, Murgia divenne celebre per i suoi ruoli da uomo siciliano nel cinema italiano, partecipando a oltre 100 film in 50 anni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di personaggi indimenticabili che hanno segnato la commedia all'italiana.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere? Storie che vorresti vivere? Cerchi qualcuno con la tua stessa passione? E un posto in cui poterla esprimere? Il mondo è pieno di possibilità se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Conservare la giustizia e mantenere uno stato pacifico, tranquillo e buono per il popolo del nostro regno. Così recita la premessa della Carta dei Logu, promulgata da Eleonora d'Arborea. Giudicessa del giudicato d'Arborea, Eleonora fu una delle figure più importanti della Sardegna medievale per la sua saggezza e determinazione. Con la promulgazione della Carta dei Logu, un codice legislativo avanzato per l'epoca, promosse la giustizia e l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1404 lasciando un'eredità di coraggio e innovazione che ancora oggi ispira la Sardegna.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
6: Portala sempre con te, Unica Radio.

0: mentre che
1: l'abbiamo fatto davvero davvero, anche se non ci prendevi sul serio. Mamma mi guarda da sopra uno schermo, a malapena ricordo com'ero. Chi se n'è andato ci guarda dal cielo, prega per noi che restiamo all'inferno. Faccio Milano passando dal retro, ormai da tempo non prendo la metro. L'abbiamo fatto davvero davvero, anche se non ci prendevi.

0: Questa è Unica Radio.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: Con il sangue dei nostri padri difenderemo la libertà della nostra terra. Così si sarebbe espresso Iosto, figlio di Amsicora, nato a Cornus nel III secolo a.C. Giovane e valoroso comandante militare, combatté al fianco del padre nella rivolta contro l'occupazione romana della Sardegna. Durante la battaglia di Cornus, Iosto guidò diverse azioni contro le forze romane, distinguendosi per il suo valore. Muore in battaglia, lasciando un'eredità di coraggio e resistenza che ancora oggi ispira la Sardegna.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio! Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Anna non vuole più uscire. Andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
1: Unica Radio.
6: Unica Radio.
1: Unica Radio.
6: Unica Radio.
7: Raccontiamo.
1: Mua.

0: Cambia la tua musica. Unica Radio.
1: È un piacere conoscerti. È da tanto che aspettavo questo momento. Sei ancora più intrigante che in foto.

0: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
1: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Unica Radio.
1: Unica Radio. Raccontiamo.
2: La città che cambia.
3: Andiamo via.
4: Oh. Un altro bicchiere che cade perché tu non sei con me, ma non lo sei stata mai.

notte perché so che brucerà, ma non quanto lo fai tu. Sento l'amaro in fondo alla bocca come un veleno che mi risveglia e poi mi addormenta anche se mi

0: parla sempre con te. Unica Radio.
1: Innamorato, come i ciechi con gli odori, come i muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco,

0: è Unica Radio.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
0: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio, come sentirsi a casa.
0: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: Il calcio è passione, sacrificio e cuore. Senza questi non è nulla. Così amava dire Gustavo Giannoni, nato a Olbia nel 1932. Difensore tenace, legò la sua carriera da calciatore al Mantova, con cui conquistò la Serie A. Da allenatore guidò squadre come Torino, Milan, Roma e Cagliari, lasciando un segno indelebile per il suo temperamento e la sua umanità. Celebre per il suo colbacco, divenne un'icona del calcio italiano degli anni 70. Muore nel 2018, lasciando un'eredità di passione e dedizione che ancora oggi ispira il mondo del calcio.
6: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
7: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
8: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
9: Leggera, gratuita,
10: gratuita, gratuita,
9: semplicemente unica.
10: Unica,
9: unica, Unica Radio app.
11: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.
12: I leave quite an impression. 5 feet to be exact.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: L'arte deve tornare ad essere grande, collettiva, murale. Così affermava Mario Sironi, nato a Sassari nel 1885. Pittore, scultore e illustratore, fu tra i primi protagonisti del Novecento italiano. Dopo un iniziale avvicinamento al futurismo, sviluppò uno stile personale caratterizzato da forme monumentali e atmosfere cupe, spesso raffiguranti paesaggi urbani e figure isolate. Sostenne il ritorno alla pittura murale realizzando opere pubbliche di grande impatto. Muore nel 1961, lasciando un'eredità artistica che continua a influenzare il panorama culturale italiano.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Mi dispiace, ma questa di carta non vale.
6: Eh no, signora, cartaceo non vale.
7: Ragazzi, con questa non è.
8: Ma no, dai, non vale.
7: Bravo, non vale.
9: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
10: Raccontiamo
11: la città che cambia.
10: Unica Radio.
11: Unica Radio.

because there's no stress. I know it's not enough, and crying.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Intanto tutti noi, umani mortali, in viaggio verso il paradiso.

se è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.